0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
0: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Night,
1: il suono della notte
2: su Radio Number One.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: No, io purtroppo onestamente devo dire di sì, nel senso che dandogli ma è femmina intelligente, dandole i parametri giusti, secondo me riesce a farlo anche con la mia voce, quindi è proprio
1: Vuoi imitare la voce ma non la tua creatività.
0: Dipende. Tuo riesce a farlo sicuramente
1: meglio di me, ma al 100% no, ci mancherebbe altro.
2: A me ha inquietato perché lo possono fare quando fai un discorso, un dialogo, l'intelligenza artificiale te lo traduce istantaneamente in tutte le lingue che vuoi e puoi fare un video mondiale, quindi anche con il mondo del doppiaggio rischia.
1: Ma il mondo dei comici invece è a rischio?
2: Da un po'.
1: Ma le battute di Sergio chi può farle?
0: Secondo me tra noi tre quello che rischia meno è Sergio Sironi,
1: anche secondo me,
0: così a naso. Gli altri due invece purtroppo
1: sia di questa parte c'è Sergio Sironi,
3: Sergio Sironi, però anche Sergio è minacciato fortemente non dall'intelligenza artificiale ma solo da un personaggio.
2: Ciao, sono Federico. Se volete faccio io comico,
1: È vero, impareggiabile.
0: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori. Il vostro lavoro potrebbe essere sostituito dall'intelligenza artificiale, che magari lo fa pure meglio. 393-444-0444.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.radioeni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: canzoni di Radio Number One ci riportano indietro nel tempo, ci sbloccano ricordi. 1985, Duel, il pezzo dei propaganda, Duel, il pezzo dei propaganda che abbiamo appena riascoltato, che ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale proprio nel 1985, ma il miglior risultato di classifica a livello internazionale l'ha raggiunto proprio nel nostro paese.
1: È vero, mi ricordo.
0: Proprio in Italia, ti ricordi?
1: 1985, mi ricordo il video di lei con questo caschettino biondo, era un po' bruttina,
2: bruttina.
1: Brutta come la fame, però no, però la canzone bella, l'abbiamo ballata, ci siamo sbattuti come anguille.
2: Lei la cantava di schiena.
1: Sì, di schiena, sì, molte volte, ma dai ragazzi, no.
0: Cioè, nel senso, come fai a ballare due? Lo sai solo tu, però va bene. Cioè,
1: sì,
0: non è proprio ballabile.
1: Ancheggi,
0: diciamo.
1: Ancheggi, ancheggi, e poi.
2: È tutta mattina che ancheggi.
1: Sì, quello è vero.

0: deve dire queste cose qua.
1: Ma poi si sono sciolti quasi subito.
0: E certo, era un cesso. No, fossi stata la gnocca, stavo insieme 40 anni.
1: Aspettila.
2: Nel senso, non è nemmeno un pippone questo qua, lo stai facendo diventare un audiolibro praticamente.
0: Esatto. Ma tu spiegami perché, cosa aveva che non andava? Proprio non era simmetrica?
1: No, avevo un viso che insomma non era proprio... Ragazzi, dai, che poi vengo tacciato di body shaming. Comunque,
2: ma che avesse preso un tiro in faccia.
1: Dopo un incidente con uno Scania. Ecco. No, ma dai, basta, stiamo scherzando.
0: Con lo Scania aveva fatto un duel e aveva perso.
2: Io la chiuderei così, anche perché
1: meglio,
2: non
1: dai, sennò degenera, hai ragione.
2: Oh signor, mamma mia, questa potrebbe costarci. Questa potrebbe costarci un cazzo ton of the day.
0: Sì, non è proprio una bella propaganda.
2: Arriva, sì.

0: te.
1: Qualcosa per te, il pezzo di Ligabue su Radio Number One, il pezzo nuovo. Abbiamo un messaggio da un nostro ascoltatore, sentiamo, su Claudia Brulcan ancora, sentiamo.
2: Non era tanto brutta, dai, c'aveva un po' il nasone un po' grande, però dai, aveva un bel fisico.
1: È vero,
3: non riusciva a chiudere la carta d'identità.
4: Sì, però il naso faceva ombra a tre persone.
3: Sì, sì, era quando andava al mare lo rilevavano come una montagna, quelli di Google.
4: Lo noleggiavano come un ombrellone, sì.
1: Poi noi non possiamo parlare, siamo tre cessi a pedali. Dai, la copricola di Radio Number One. Di cosa stiamo parlando invece?
4: Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Di intelligenza artificiale. Vi stiamo chiedendo se un'intelligenza artificiale o un robot siano in grado di fare il vostro mestiere meglio di voi.
1: Questo no.
5: Ciao ragazzacci, io faccio l'imbianchino, tappezziere, verniciatore. Non riesce a sostituirmi neanche lo smart working, non riesco a fare neanche smart working, figuriamoci se l'intelligenza artificiale può mettersi a imbiancare le case. Ciao ciao, Ivano da Corsico.
4: Un robot con il suo rullo.
3: Le automobili vengono già verniciate con i robot.
4: Certo. Esatto. Sì. Attenzione.
1: Poverino. Lui era convinto, basta. Una stamattina gli ha distruggiamo proprio la.
4: Mi ha messo la pulce nell'orecchio, vabbè.
1: Esatto. Che ridere che mi fanno i robot quando corrono, cadono. Sì,
4: adesso
1: sì,
4: c'era il robot pugile. Non so se avete visto la sfida tra un pugile umano e il pugile robot. Di tutto e di più.
1: Mi fanno così ridere.
6: Ciao scombricoli, sono Auro. Ma l'intelligenza artificiale che si mette a guidare un camion ed insultare la gente, no, il mio posto rimarrà sicuro per anni. Ciao.
1: Ecco, sì. Sulla questione della guida mi fanno un po' paura, no? Come i taxi che vanno da soli, di cui parlavamo, eccetera. L'intelligenza artificiale sulla guida mi la temo un po', però potrebbe arrivarci. Ce n'è uno da leggere?
3: No, non riuscirebbe mai a fare il mio lavoro, perché per farlo serve empatia e emozione. Non credo per ora arrivi a tanto.
4: Ma che lavoro fa?
3: Non lo so.
1: Non lo dice, perché sarà un collega del Balinetti.
3: Assolutamente, se lo dice arriva l'intelligenza artificiale glielo ciula.
1: È probabile.

0: bellissima, intensissima canzone di Sia che si chiama Shanley. Mi viene in mente questo meme che circola online su internet di questo girasole da solo in mezzo alla tempesta che canta Shanley e fa molto molto ridere gridando come un pazzo. Va bene, sono le 9 quasi, questa è la combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Giovanna, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9:01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.

0: Miley con il pezzo nuovo che si chiama Bus Persuaders su Radio Lab Love. Stavo, ero un po' distratta, devo dire la verità, nella combricola, perché ieri abbiamo parlato appunto di questa denuncia di Amanda Lear, no? Che dice che appunto Miley con questa canzone ha copiato la sua canzone che si chiama The Sphinx. Io non me la ricordavo e la stavo ascoltando, ma a me non sembra, cioè sentiamo. Non so, sentiamo insieme.
1: Era una mattina di luglio.
2: Appunto, sembra l'inizio di un western.
0: Sì, era una mattina di settembre.
2: E quindi il plagio sarebbe questo?
1: Questo.
0: Credo di sì, perché il cantato non c'entra proprio un tubo. Eccola qua. Non lo so, vabbè, se lo dice lei, noi la prendiamo per buona. Va bene, chi se ne frega, torniamo a bomba sull'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, chi la glorifica, chi la può sostituire? Ma la Giovanna, buongiorno Giovanna.
0: Ciao, Giovanna.
3: Brava Giovanna, brava.
0: Brava.
3: Io ve lo dico, cari amici, l'intelligenza artificiale potrà scrivere, parlare, cantare, creare immagini e persino imitare una persona, ma non potrà mai sostituire me.
2: Siamo sicuri?
3: Perché io so fare cose che una macchina non può nemmeno immaginare. So sorridere a uno mentre penso ti sto lavando i piatti, ma dopo vedrai cosa ti faccio. So dire fai pure, facendo capire esattamente il contrario. So entrare in una stanza e far capire a tutti che sono arrivata senza dire una parola. So guardare un uomo per 3 secondi e fargli credere di avere ancora una possibilità. L'intelligenza artificiale può riconoscere un volto, io riesco a riconoscere un cretino. E soprattutto tesoro, una macchina può avere l'intelligenza, ma io ho la presenza scenica, cioè una quarta coppa C.
0: Non lo so, io lascio la parola all'esperto, passo.
2: Tanta roba. Non so se l'intelligenza arriva fino a quel punto.
3: Vuoi vedere?
2: Sì. Mandiamo il disco, poi magari.
0: Vuol vedere. Però una bella robottina.
2: Ma giusto per constatare, sono come San Tommaso d'Aquino io.
0: Certo, da qui non esci via. Pensavo che insomma fare i robot belli maschi possono farle anche belle femmine, no?
3: Non lo so.

0: su Radio Number One, che fa pure rima, si chiama Tre Cose, questa bella canzone. Comunque, caro Pazza, se l'intelligenza artificiale ti porta via il lavoro come giornalista, hai un futuro come insegnante di Zumba.
1: Di Zumba, certo.
0: Dei passi su questa canzone che proprio sono da Zumba.
1: Senti, io la quarta cosa su Malika Yan, vero?
0: Figurati.
1: Che è ospiti di Radio Number One il 5 di ottobre, in presenza fisica nei nostri studi di Milano. 5 ottobre, non mancate, va bene.
0: Oh,
1: basta.
0: Che meraviglia, lei anche è molto simpatica. Sì. Allora, c'è un nostro ascoltatore, ritornando al discorso, ma l'intelligenza artificiale può rubarvi il mestiere oppure no? Dice: non vedo l'ora che ci sia un robot fisioterapista che faccia il mio lavoro, almeno incasso e lavora lui. È una bella
2: il robot vuole la percentuale.
1: Sì. E poi necessita di manutenzione, che costa.
2: Esatto, costa.
0: Vabbè, gli dai un'oliatina ogni tanto. Una pulitina, togli un po' di polvere, sentiamo.
3: Ciao scombricolati, ma mi stavo chiedendo, ma questa intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire un porno attore? Ciao.
0: Beh, direi proprio di sì.
2: Sì, tranquillamente. Hanno anche un nome.
0: Direi proprio di sì.
2: E non sono neanche dei robot.
0: Non l'ho capita proprio. Ma
4: meglio Radio Number One. Io faccio il giardiniere, perciò presumo che l'intelligenza artificiale potrà aiutarmi, ma non sostituirmi. Però la impianterei in tanta gente che l'intelligenza non ce l'ha.
0: Bellino,
1: hai capito con attenzione, con la però, filosofia finale.
0: Capito.
5: Non era tanto brutta, dai, c'aveva un po' il nasone un po'
0: no,
5: grande.
0: Niente, ancora no, Claudia.
5: Però dai, aveva un bel fisico.
0: Ecco, sì, era ancora Claudia Brucke, a posto così. Allora, ecco, questo qui, eccolo qui.
6: Non credo riesca a fare il mio. Sono un avvocato con 20 anni di esperienza. Gli mancherebbe intuito e malizia, ma purtroppo quello dei praticanti sì. Il futuro vedrà professionisti anziani con agenti IA come collaboratori. I giovani sono nei guai.
1: Ma poveri giovani.
0: Oh mamma mia.
2: Oh mamma mia, che cattiveri che c'ha.
1: La luna nera.
2: Che caspita, magari no.
0: Spero proprio che tu non abbia ragione, cavo amico. Spero proprio che non sia così. Nel frattempo noi ascoltiamo una bella canzone.

0: Some Help, Post Malone con Morgan Wallen su Radio Number One. Ci sono dei lavori fisici, tipo il piastrellista ad esempio, no? Mi viene in mente perché un nostro ascoltatore dice appunto dubito che metterà le piastrelle, che però possono essere fatti dai robot, come
1: certo, patacciac, le mette su in un attimo,
2: precise.
1: Fa anche le fughe.
3: Ah, a proposito, io faccio il parchettista.
1: Sì,
3: forse un giorno un robot mi sostituirà. E ti dirò, vi dico la verità, in certe giornate non mi dispiacerebbe neanche, perché la schiena la sera si fa sentire. Ciao da Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Difficile mettere il parquet, eh?
0: Eh sì, l'ideale saresti tu che dai gli ordini a un robot che mette il parquet, no? O le piastrelle.
1: Quella cosa che hai appena detto al suo parquet.
2: Però toglie il lavoro magari ai ragazzi che vogliono intraprendere quel tipo di lavoro.
1: Basta diventare robot, ragazzi. Dovete fare una cosa, andate a scuola di robot, vi camuffate e fate finta di essere un robot, poi mettete le piastrelle.
0: Potrebbe essere una buona soluzione. Tra poco Patrizio Romano si trasforma in Meteopat e mezz'ora che si prepara per questa puntata del Meteo, sentiamo cosa ci racconterà.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Il weekend è fatto per dormire.
7: È fatto per uscire.
8: O per cantare a tutto volume.
9: Ma soprattutto per stare insieme.
10: Qualunque sia il vostro programma,
11: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
7: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
12: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Però insomma, alla fine la solita cosa, cioè, trita e ritrita il meteo.
1: Sei stato in giro mezz'ora, lo preparo.
0: Sì, non ci sono grandi novità, voglio dire, non c'è quell'entusiasmo.
2: Dai, su Alea, dai, vabbè.
0: Saluto le meteopattine. Saluto le meteopattine canarie, la mano Doriani che è capa delle cape. Sì, le solite frustate. Allora, l'alta pressione presente con la sua roccaforte sull'Europa occidentale.
1: Cos'è la roccaforte? È un formaggio roccaforte.
0: Ma come la roccaforte, la comfort zone. Ma per favore, su. No, dai. Si farà nuovamente sorprendere le prossime 48 ore da correnti fresche. Si è aumentato tanto il caldo, adesso arriverà insomma il freschino. Un primo nucleo freschino ha già abbattuto le temperature anche in Italia. Stamattina, ad esempio, in Valpadana le minime sono scese attorno ai 12-13 gradi, addirittura 11 gradi a Varese, che però insomma è leggermente in quota, ci sta. Il grosso dell'aria fresca è comunque atteso nell'arco della giornata di domani. Nuvolosità diffusa domani al nord, abbastanza asciutto però sulle regioni settentrionali, mentre su parte del centro e meridione arriveranno rovesci anche temporali. E oggi, mi chiederete, oggi è tutto tranquillo.
2: E oggi?
1: È tutto tranquillo.
0: È un giovedì interlocutorio con nuvolosità sparsa, in intensificazione verso sera, comunque importanti occhiate di sole.
1: Mamma mia.
0: Ah, quelle belle occhiate di sole. Precipitazioni assenti, temperature massime tra 22 e 26 gradi, si sta ancora bene. E per chi volesse chiedere che tempo farà nel weekend, rullo di tamburi, rassicuriamo, no piogge significative, qualche nuvola innocua e prevalenza di sole. Che volete di più?
2: Niente,
0: è tutto,
2: niente,
0: ragazzacci,
2: niente.
0: Viva la roccaforte!
3: Ciao, sono il nucleo freschino e volevo consigliarti di portarti dietro un giubbottino, perché anche se Patrizio Romano dice che ci sarà il sole, non si sa mai, hai anche una certa età e quindi potrebbe prenderti il colpo della strega o una cervicale. Dammi retta, ti conviene.

0: romantica.
1: È molto bella questa canzone nuova di Elisa, si chiama Kintsugi, che è una tecnica di restauro giapponese, che io ho sempre chiamato però Kintsugi. No, invece ho sbagliato, l'ho scoperto grazie a Elisa che si dice Kintsugi. Non ci sfugge niente. Sono le 9:30, pronto Patrizio Romano per l'ultimo focus di oggi, ascoltiamolo insieme.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, una notizia arrivata poco fa in redazione, allarme rosso da parte della CIA, giusto per non farci mancare nulla a livello di inquietudine. Putin sposta il mirino, la Russia, secondo la CIA, è pronta a preparare attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia, questo dicono dalla CIA. Un rapporto degli 007 americani svela il piano del Cremlino, velivoli lanciati da container navali per destabilizzare questi tre paesi che andranno tra l'altro al voto nel 2027. Adesso parliamo degli italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e creduloni. Creduloni, questo perlomeno si potrebbe evincere leggendo l'ultimo report dell'osservatorio CyberCRIF. CRIF sta per Centrale Rischi Finanziari, che classifica il nostro bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi appunto hacker e sesto per email compromesse. Conto bloccato per accessi sospetti, pacco fermo alla dogana. Di solito inizia sempre così un attacco hacker, ossia una trappola in cui i criminali informatici si fingono un ente affidabile per rubare i dati. Basta un click distratto su questo link per rischiare nel peggiore dei casi di installare a propria insaputa un malware infestante capace appunto di saccheggiare silenziosamente ogni informazione presente sul nostro dispositivo. Sempre secondo i dati di questo osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel cosiddetto dark web 2,5 miliardi di dati univoci e il 32% degli utenti italiani, una percentuale molto alta, monitorati appunto da CRIF, ha ricevuto almeno un alert per dati ritrovati proprio nel dark net. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Amy Winehouse, che bella questa canzone, mi viene sempre la pelluna dopo una, lo sbrividone stai quando sento questo pezzo del 2011 di Amy Winehouse. Allora, ti vedo con la faccia da fava di Focus.
1: Sì, vai, vedi bene, nel senso, c'è l'introduzione.
0: Fagliela no,
2: la fava di Focus.
1: La fava di Focus! Matrimoni flash. Ci occupiamo di questo, mi spiego meglio. Sì. Cresce la moda dei matrimoni civili che durano meno di 10 minuti.
3: Bello.
1: Senza ricevimento, bello, seguiti bello. Da un semplice fast food. Bravo. Veloce, veloce. Cioè, dai, poi tutti fuori.
0: Un hamburger,
1: fuori di
0: bar.
1: C'è una cosa del genere, alette di pollo e poco altro. Allora, la domanda anche qui sorge spontanea. Meglio il matrimonio lampo con pasto frugale oppure la lunga festa da 150 invitati? Invitati, comportate faraoniche, bottiglie infinite come se non ci fosse un domani.
0: Ma una sana via di mezzo non si potrebbe
1: no,
0: trovare,
1: devi scegliere
0: caro Patrizio.
1: Tra questo matrimonio flash o matrimonio tradizionale bello pompato.
0: No, io farei un bel matrimonio flash perché mi sembra la soluzione ideale. Poi la festa, però la festa, ma senza l'obbligo di stare con il tacco 12, l'abito da sera, la roba 200 ore, capito? Cioè vai a mangiare, ecco, non i nuggets e il McDonald's, magari no, però ecco, vai a mangiarti una roba e bevi bottiglie infinite, bevi al bar,
1: free bar soprattutto, quello è indispensabile.
0: Open bar, okay. Ovviamente. Però, secondo voi?
3: No, per me roba veloce.
1: Sì, anche per me.
3: Divertiamo, vestiti come vuoi, dai.
1: Sì, 10 minuti poi e poi tutti a casa, via.
0: Sì, ti prego, fammi mangiare delle robe buone.
1: Ah, non lo so.
3: Non lo so, adesso vedo. Se c'è la pasta e fagioli, mangi quella e non rompere, ok?
0: Allora, che cattivo che sei, che corrotto. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori, 393-444-0444, è arrivato il messaggio di un piede. Tra poco lo sentiamo. Guarda, c'è un piede, come mi immagino di WhatsApp. Che fantasia che hanno i nostri ascoltatori, perché noi vediamo tutte le immagini che hanno su WhatsApp, cani, radiografie,
3: comunque mano, è la mano, mano di un bambino,
1: è la mano, è la non è la mano, è la mano, non è un piede.
0: Allora non sono strani, sono io che non ci vedo un tubo.

0: fare un giorno, domani torniamo su questa
1: sulla pallavolo, sulla ferita,
0: sulla pallavolo,
1: bene, dai, va bene,
0: sulla
1: dai.
0: Ferita. E invece tra poco vi diciamo tutto sul matrimonio di Damiano David.
1: Ma oh, oggi?
0: Tutti in Toscana,
1: oggi?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Tutti in Toscana, in Marisa Incontrada si è sposata in Toscana, Top Cameron in Toscana, insieme a Damiano David, cioè, dove c'è del vino, giustamente. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 7, grande canzone come sempre protagonista qui su Radio Number One. Allora, vi parliamo adesso, anzi vi portiamo prima in Toscana, in questo wine resort da sogno, vi solo due dati, praticamente a Castiglione del Bosco, cioè questo wine resort del gruppo Rosewood Hotels, che è immerso nella Val d'Orcia, ha 42 suite, 11 ville private, oltre alla spa. Il prezzo per una camera, per una notte, sì, a fine settembre può anche superare i 5.000 euro. Chi ci va lì?
1: Eh beh, ci va Damiano David e Dove Cameron.
0: Non essere
1: che...
0: triste però.
1: No, no, che si sposano. Sai cosa pensavo? Che sono... beh, comunque, diciamolo, si sposano oggi. Siamo a Montalcino. Oggi stasera. Oggi stasera, secondo te? O in giornata? Perché l'orario qua non lo trovo.
0: Sì, siccome c'è,
1: no, perché
0: c'è
1: molta privacy. Eccolo qua, il rito privacy civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale e poi tutti a far festa. Domanda: chi suona al matrimonio di Damiano Davide?
0: Vabbè,
1: Stefano Federici suona.
0: No, non lo so, guarda, sinceramente, perché c'è molta riservatezza, sì, giustamente, perché loro non hanno voluto, hanno fatto insomma nozze super blindate, non hanno detto nulla se saranno presenti gli altri componenti dei maschi. Secondo me sì.
1: Ma dai.
0: Immagino di sì, considerate che in questa, diciamo, bellissimo wine resort dove Damiano David si sposa, è andato a festeggiare un compleanno anche Paul McCartney, credo il suo 70esimo, ed è andato nel 2017 anche Barack Obama e giocò a golf proprio a Castiglione del Bosco.
1: Vabbè, allora, ragazzi, leggo anche ragazzi, qui Catherine
0: Zeta-Jones.
1: Non
0: mi è tirchio questo ragazzo, quindi devo dire tanti applausi perché chissà fa le cose in grande.
1: Sono molto curioso, chissà come funziona con questi matrimoni legali, per esempio, se c'è una lista nozze, c'è il bonifico, mette l'IBAN,
0: non lo so,
1: mette l'IBAN per il bonifico, è gradito.
0: No, nel senso che lui lo fa agli altri, secondo me lui chiede il bonifico, chiede l'IBAN agli invitati e poi lui fa il bonifico. Cosa fa il bonifico a Damiano David? Non gli servono i soldi, scusami.
1: Quindi che regalo fa? Cioè, un regalo lo devi fare anche a
0: quello ricco. Molti decidono anche di fare, diciamo, dirottare le cose in beneficenza, sì, penso di sì. Non lo so, oppure fare qualcosa di divertente, perché ovviamente non hanno bisogno di nulla. Comunque sono molto innamorati. Poi Montalcino è meravigliosa, c'è il Brunello, ragazzi. Brunello, amore, cibo, posto musica, fantastico, cosa vuoi di più?
1: Va bene, speriamo che duri. Vabbè, il matrimonio, e volevo un po' tirargliela.
0: Beh, loro
1: perfetto,
0: sono molto innamorati, quindi
1: per ora,
0: le premesse
1: per ora
0: sono buone. Vabbè, certo, uno si sposa quando è innamorato, poi
1: chissà,
0: si vedrà.

0: Sheeran con Sing a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Tra poco in arrivo One Match.
1: One Match ha telefonato Dabiano David, ha detto che ci aspetta nel pomeriggio sera. Se vogliamo fare un
0: ragazzi,
1: lungo,
0: Montalcino ci siamo stato, è carinissimo.
1: Sì, ci sono stato.
0: Bello, ragazzi, molto Brunello.
1: Hai detto cinque volte Brunello negli ultimi 10 minuti, che te lo dico. Brunello.
0: Brunello di Montalcino. Cosa parliamo? Vabbè, qualunque cosa. Va bene. Vi aspettiamo domani mattina, come sempre, qui su Radio Number One a partire dalle ore 10.
1: A domani, ciao!
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina quattro droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
2: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
2: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto, si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, giovedì 24 settembre, ringraziamo come sempre gli Spacca Notizie, Claudio Chiari, Fabiana, per averci dato la possibilità anche oggi di salire sul ring. Io sono Andrea Brum Brum Ferrari e poi c'è lo zio, lui.
7: Sono lo zio Nasti, buon pomeriggio anche da Francesco Nasti, scusa, ogni tanto ricordiamolo, al secolo. Volevo ringraziare Fabiana e Claudio perché mi hanno fatto venire voglia di bere un bicchiere di Barolo.
0: Lo so.
7: Questo mi rimane dopo tre ore passate ad ascoltarli. Però bene. Parleremo anche di gastronomia, se vogliamo. L'ho presa larga? Troppo larga?
0: Sì, abbastanza. Di certo il vino può entrare a far parte di questo questo match, un match che riguarda, diciamo, abitudini del quotidiano.
7: Sì,
0: la vita
7: per
0: di tutti
7: esempio,
0: i giorni.
7: Andrea, vedi, loro hanno parlato di Barolo, se mi viene voglia del Barolo io vado a comprarmelo oggi. Ho detto tutto.
0: Beh, anche fin troppo, tra poco allora gli schieramenti, la domanda ufficiale di One Match, intanto la nostra musica si parte con LP.
6: One Match. E tu, da che parte stai?

0: LP con Don't Stop su Radio Number One, la carica per cominciare questo match con Andrea Brumbrum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Bella sta canzone di LP perché è proprio la traduzione di meglio poco che niente. Era sì. Bellissimo.
0: Vai. Sì, è vero, è vero. Il match di oggi nasce da un'abitudine malsana, possiamo definirla malsana, dello zio Nasti.
1: No, tu sei un paraculo, perché tu inizi subito a istigarmeli contro, tu sei un paraculo, devi dare il tema e devi essere per la... Lo so che è difficile perché per te, però cerca di essere un po' più equilibrato.
0: Ah, imparziale, diciamo, almeno in avvio. Beh, insomma, lo zio Nasti preferisce fare più spesettine durante la settimana, si vede che ha del gran bel tempo da perdere. Ma la domanda, così almeno sei contento, siete da spesona una volta alla settimana con il carrello pieno e tutto programmato, oppure siete da piccola spesa quasi tutti i giorni o tutti i giorni comprando solo quello che vi serve in quel momento lì specifico?
1: Allora, io riporto in pareggio la questione. Siete persone che vanno una volta alla settimana al supermercato a fare la spesa o ci vanno quasi tutti i giorni? Punto di domanda. Molto semplice così.
2: All'angolo di sinistra, feroce come un gattino allo specchio, coraggioso come chi apre il frigo dopo un blackout, creativo come un copia incolla, lo zio Francesco Nasti.
1: E allora, signori della corte, nonostante Andrea Brumbrum ha provato già in battuta a darmi del colpevole, io vorrei darmi le mie ragioni. Io vado quasi tutti i giorni perché i prodotti sono freschi, quindi prendi delle cose, fatti cazzi tuoi, ognuno si fa i fatti suoi, poi decidi cosa mangiare davvero. Io oggi voglio mangiare il pollo, vado a prendere il pollo, domani c'ho voglia di tacchino, c'ho voglia di Barolo, come dicevano i ragazzi prima. Oggi vado a comprare il Barolo, esatto, meno sprechi. Tu fai la spesa una volta alla settimana, dimmi quanti cadaveri hai nel frigorifero, dai, che poi alla fine sono soldi, quindi guarda, spendi meno, compri meno. E il carrello è anche un, diciamo, carrello piccolo, è anche un dispositivo anti-shopping compulsivo. Tu metti lì, riempi, fai, prego, adesso fammi vedere, difenditi.
0: No, ma dillo curato, che perdi anche un sacco di tempo. Dillo.
1: Difenditi.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di Cioè, trasparente come l'acqua del porto, profondo come il piattino del caffè, Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Ma secondo voi la persona più organizzata del West, ma anche dell'Est, del Nord e del Sud, da che parte volete che stia? Una spesa unica con tutto segnato per sopravvivere una settimana intera. Una volta e non ci penso più. Nei limiti del possibile so cosa mangiare di volta in volta, faccio pochissime variazioni sul tema, quindi è tutto più semplice. E poi vuoi mettere altrimenti le arrabbiature? Se mi alzo al mattino, sono stra di fretta, mi accorgo che manca il latte o i cereali, l'acqua, i biscotti, guarda, un delirio. Quindi meno giri faccio e meno ho anche la possibilità di comprare cose inutili, perché a me le voglie, come lo zio Nasti, in questo senso proprio non mi appartengono, diciamo, ma meglio essere più organizzati.
1: Ma se sei viziato, dai, pupone, dai, che se te c'hai voglia te le vai, tu senza dirlo lo fai. Tu vai di nascosto, vai a fare la spesa ogni giorno e oggi dici il contrario, eh?
0: No, non è così. È vero che poi, abitando su più case, per chi mi conosce, no? Perché c'è quella di Milano e quella in provincia di Brescia, la faccenda diventa, beh, vado due volte, perché una è per la casa. Non posso trasportare alimenti dappertutto, però la mia idea di base è quella di fare una spesa sola una volta alla settimana. 393-444-0444 per i vostri messaggi. Intanto The Black Keys con Lonely Boy.

0: Black Keys, Lonely Boy su Radio Number One. Stiamo discutendo di una questione che tocca a tutti, cioè fare la spesa una volta alla settimana oppure andarci un giorno sì, un giorno no, anche tutti i giorni, insomma, fare piccoli colpetti al supermercato o fare la grande rapina come fa Andrea.
1: Lasciamo parlare i nostri amici all'ascolto, perché si sono già schierati dall'una o dall'altra parte. Per esempio, partiamo da questo vocale.
2: Noi siamo in 5 in famiglia, per cui spesa grossa mediamente 2 carrelli pieni.
1: Sì.
2: Ogni 15-20 giorni. Poi si fa il dettaglio, però ripeto, 5 in famiglia, spesa ogni 15-20 giorni 2 carrelli in media. Ciao.
1: Cavolo.
0: Cioè, non vivono in una casa normale, questo è un bunker, loro si preparano una guerra atomica e quindi vanno a fare due carrelli di spesa, ragazzi.
1: No, ma in effetti questa è una cosa che non riguarda neppure me, ha sorpreso anche me, perché 15-20 giorni sono anche un pochino tanti, però comunque sta dalla mia parte e ha capito che l'esperienza al supermercato non è proprio un'attività ricreativa come pensa lo zio.
0: A parte che sai, tra una corsia e l'altra lascia fare lo zio, c'è un bel movimento.
1: Vuoi un pugno per caso?
0: No.
1: Allora. Ciao ragazzi, già detesto fare la spesa, tant'è che la faccio online e devo solo passare a ritirarla. Se lo devo fare tutti i giorni, direi che non ci siamo. Spesa una volta alla settimana con tutto quello che serve, Federico. E quindi beccati quest'altro voto, zio.
0: Sì. Possibile che non c'è nessuno che ama il fresco, no? Che vai lì, senti proprio il gusto dell'insalata colta la mattina e tu te la mangi bella fresca la sera.
1: Dai, io prendo delle confezioni grandi di tutto, già risolto per un sacco di giorni, perché l'importante, ripeto ancora una volta, è essere organizzati, zio.
0: Ma che organizzati? Bello togliersi gli sfizi al momento.
1: Che viziatore.

0: Ligabue, qualcosa per te. E volevo dire al mio amico Andrea Brumbrum Ferrari, sì, che noi qui a Correggio andiamo a fare la spesa tutti i giorni. Andiamo a sentire il gusto del latte appena munto dalle mucche, mica come voi, che dovete importarlo in quel della nebbiosa Milano.
1: Non sono così tanto convinto che Liga la pensi il vero Liga come te. E penso che arrivino tanti messaggi per me anche da parte degli ascoltatori. Ascoltiamo.
2: La spesa noi la si fa una volta alla settimana, è quella grossa. Poi se manca qualche cosa si passa a prendere. Ma comunque il grosso una volta alla settimana, il sabato. E poi se manca si aggiunge. Ciao ragazzi.
3: Ma scusa Andrea, ma se manca si aggiunge, poi alla fine ci vai un giorno sì un giorno no, comunque ma tanto no, vale andarci. E ti dirò l'ultima cosa e poi lascio a te. Il sabato e la domenica state tutti a fare la spesa per fare il grosso, ci state 6 ore, io in un quarto d'ora, 10 minuti, entro dentro, faccio la mia razzia, esco fuori come un fulmine.
1: Dipende dagli orari, dipende che cosa prendi lo stesso, perché poi se sommi 10 minuti di tutti i giorni finisce che fai l'ora che facciamo noi magari il sabato o la domenica. Voi da che parte state? Allora, spesa grossa una volta alla settimana oppure siete da piccola spesa quasi tutti i giorni? 393 444 0444.
4: One Match. E tu da che parte stai?
5: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
6: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
7: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
8: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Zio, quanto lo paghi tu? Quanto lo paghi?
2: Dimmi, che ne so, cosa? No, quanto lo paghi?
1: L'abbonamento al supermercato, quanto costa?
2: Ma che l'abbonamento? Dai. Anzi, io ho un bel rapporto, conosco tutte le commesse, tutte le cassiere. Lì è il giornaliero, crea quel bel rapporto lì, no? Come stai, ciò, cosa fai
1: ma
2: stasera?
1: Ma come far andare tutti i giorni? Come fai?

0: Il riverbero dell'estate partenope su Radio Number One. Vedo un sacco di messaggi, dobbiamo fare un bel round, Andrea. Facciamo ascoltare un sacco di opinioni su questa cosa dell'andare a fare la spesa un po' tutti i giorni oppure una volta alla settimana, c'è cioè anche una volta al mese, non lo so.
1: Le ascoltiamo e le leggiamo le opinioni. Allora, primo messaggio, spesa macro una volta al mese, da app, così devo solo ritirare. Mamma, qua addirittura potremmo allargare il match. Comunque dice, una volta a settimana al mercato contadino e spesa per il refill. Chi ha tempo di girare come una trottola? Purtroppo io lo farei, ma non è possibile.
0: Però, scusa, no, ma scusa, ma è un quarto d'ora, perché poi se vai durante la settimana ti scegli quell'orario, pausa pranzo, quando torni dal lavoro, ti occupa quel quarto d'ora, ma è vuoto il supermercato, entri, esci, fai il blitz,
1: Se è possibile farlo, perché non tutti riescono con gli orari anche dal lavoro. Poi, buongiorno a voi, io ho speso una volta alla settimana, quindi voto Andrea, Luigi da Bergamo. Poi, spesa grossa, soprattutto per le occasioni e tutta roba a lunga conservazione, come pasta, detersivi, eccetera, eccetera. E poi vedo delle immagini,
0: no,
1: zio.
0: Qui no,
1: sembra...
0: qui no.
1: No, questa è intelligenza artificiale, questa... impossibile. No.
0: Allora, ve la descriviamo, c'è un carrello pieno, ma che straborda, è talmente pieno che da tutte le parti sta per cadere qualcosa, c'è una montagna sopra. Vedo dei succhi di frutta, dell'acqua, vedo della carta igienica, vedo delle confezioni di cose... gelati sopra. No, allora ragazzi, non stiamo entrando in guerra per ora, ecco, sembra di no, non vorrei dirlo ad alta voce perché...
1: E c'è un messaggio vocale
0: no, perché sei qui tempi che corro.
1: C'è un messaggio vocale correlato, quindi lo ascoltiamo.
2: Noi in famiglia siamo in quattro, io vado una volta a settimana a fare la spesa grossa con un carrello dove mi cade tutto perché non basta mai. Infatti ho chiesto al proprietario di fornirmi un carrello più grande se riesci, apposta, perché è un disastro. E poi comunque in settimana esco lo stesso a prendere qualcosina dove rimango pure senza il negozietto del paese. Ciao a tutti, Lori Bardizza.
1: Ciao.
0: Allora, io se vado a fare una spesa così posso trasferirmi, cioè quello è un trasloco per me, non è una spesa.
1: Addirittura. Ma sì, ma fate
0: Andrea,
1: bene, fate bene a approfittarne una volta sola, poi non volete più vedere carrelli e cestini per una settimana intera.
3: Ciao,
1: o di più.
3: Ciao, spesa piccola tutti i giorni, Sara D'Alecco.
0: No.
3: Ciao, ciao.
0: Meno male. Sara, meno male che ci sei tu, ci vediamo in un corridoio, una corsia di un supermercato. Non lo so.
4: Io faccio la spesa una volta alla settimana, però tutti i giorni immancabilmente mi manca qualcosa.
0: Ecco.
4: E ci vado tutti i giorni al supermercato. Buona giornata, Leo.
0: È quello il problema. Poi ammettiamo le nostre colpe, perché probabilmente una volta al giorno per quelle piccole cose mi sono dimenticata, è finito il detersivo, è finito. No,
1: sì, ma poi hai parlato anche di cose fresche, le cose fresche costano d'altronde, quindi nel senso
0: esatto, ad averci soldi di Pippo Gol,
1: sì,
0: cioè
1: realtà...
0: se avessimo i soldi di Inzaghi, allora uno si compra si affitta un furgone come la signora, entro in retro al supermercato e carico il furgone.
1: Avere i soldi dello zio Nasti, non di Pippo Inzaghi, avere i soldi dello zio. Voi da che parte state? Il match continua anche con la musica Katy Perry.

0: che vai al supermercato c'è una cassiera come Katy Perry, non ci vuoi andare tutti i giorni? Tutti i giorni? Io ci vado anche due volte al giorno, ci vado. Sì, sì, sì, sì.
1: Addirittura.
0: Eh no, è giusto, così mantieni quel contatto umano. Fatti i fatti tuoi, non ti preoccupare. Dai, non ci può l'opinion leader non mi può tradire anche oggi. Lo dico.
1: No, l'opinion leader, ricordiamo, il voto vale triplo, giusto?
0: No, ah, no, no, no, no, per ora no. Adesso la regola non l'abbiamo ancora inserita. Potrebbe darsi un giorno, per ora no, vale un voto, però è opinion leader perché è simpatica.
1: Il messaggio di Angela.
2: Buongia, buongia, buongia bambini. Buongia. Come state? Bene.
1: Addio.
2: Ecco qua. Allora, visto che io faccio la frontaliera della spesa in Italia, faccio la frontaliera all'incontrare, vado a fare la spesa in Italia, cioè vado una volta alla settimana, non posso andare tutti i giorni, giusto? Perciò, Gennas, mi dispiace, ma sono della parte di Andrea Ferrari, punto. Ciao, ciao.
1: Questo vale tanto.
0: Questo non me lo aspettavo, perché in Brasile, cioè voi che siete do Brasil caliente, no? Metti che esce un giorno che fa particolarmente caldo, tu vai quel giorno a comprare qualcosa di fresco, cioè ti adatti alla giornata. Invece no, tu sei proprio svizzero, che da lei non me l'aspettavo, e tu una volta alla settimana vai. Che sarà?
1: Questo è il suo percorso settimanale. Altri messaggi?
3: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao.
3: Io faccio l'autista, mia moglie lavora anche lei, mio figlio studia all'università, e fare spesa tutti i giorni è un lusso. Quindi si va tutti insieme una volta alla settimana con la lista di quello che serve e basta, si risparmia anche così, perché sappiamo già cosa comprare e controlliamo il budget settimanale con quella spesa lì, altrimenti tutti i giorni buttar via un'ora per andare a fare spesa è un lusso che non abbiamo. Ciao, sono in ascolto.
1: Hai capito?
0: Allora, sul tempo ti ho detto, io faccio questa cosa 10 minuti, blitz, entri, esci, ogni giorno te la cavi, 10 minuti ce la fai e comunque riesci comunque a fare una buona spesa. Sul costo, secondo me è più difficile sprecare facendolo ogni giorno che facendo un'altra settimana. Adesso dimmi la verità, Andrea.
1: Dimmi.
0: Nel tuo frigorifero c'è qualcosa che è scaduto?
1: Ma non succede quasi mai. Beh, perché io sono organizzato, hai capito? Sono organizzato e quindi ho la possibilità di studiare perfettamente con un file Excel. Che cosa prende?

0: Animal, le Cat's Eye direttamente dagli Stati Uniti d'America, sentite qui su Radio Number One nel quarto PL1 della settimana, scusate, ma tra la Sfinge, Abdul, i vostri messaggi e naturalmente quelli che hanno già indovinato, la situazione è piuttosto altalenante perché alcuni di voi hanno capito, no? Hanno fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, altri invece stanno continuando a capire.
1: Vuoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa?
2: Ciao Stefano! Il righello, la squadra, Francesca di Brescia?
0: No, non è il righello, non è la squadra.
3: La frusta, ma... Matteo da Foresto.
0: Ma come la frusta? Ma mica Indiana Jones, Matteo.
4: Stefano, è per caso il grembiule?
0: No, non è il grembiule.
3: La forbice, il grembiule.
0: No.
5: Ciao, la risposta all'indovinello potrebbe essere la carta.
0: La carta.
5: Davide da Porto Valtavaglia.
0: Non è quella, Davide.
6: Ciao Stefano, sono Deborah da Bernareggio. È forse il grembiule?
0: Non è il grembiule, anche se questo ragionamento comunque non è un ragionamento a sottovalutare, perché in cucina alcune usano il grembiule, a scuola, vabbè, però a scuola, all'asilo c'è il grembiule, non penso che alle superiori, alle medie, ci sono ancora i grembiuli alle medie, no!
7: Ciao Radio Number One, Angelo da Brescia. Secondo me è la bilancia, perché viene usata anche nei laboratori chimici.
0: No. Ragionamento purtroppo non correttissimo.
8: Ciao Ste, sicuramente il mattarello, perché mia mamma lo usava spesso per farmi fare i compiti.
0: Come il mattarello? Sì, ma lo usava a casa. A scuola non c'è il mattarello.
9: Secondo me è la tavola da cucina. C'è la tavola pitagorica a scuola e la tavola in cucina. Ciao, sono Claudia da Parma. Ciao, un bacione.
0: Grazie Claudia, purtroppo non è la tavola pitagorica, no.
10: Ombretta da Brignano, il grembiule.
0: Non è il grembiule, 393-444-0444, risentiamo l'enigma, prego dottoressa.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa puoi utilizzare a scuola ma anche in cucina? Raccontatemelo.
11: Pomeriggio number one.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: mitici anni 90. Dal 1999 Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, il titolo della grande canzone delle 14:45. Siamo tornati immediatamente a collegarci con Sharm el Sheikh, Egitto, dalla spiaggia alla malefica.
1: Vuoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: E ride di noi. Che cosa puoi utilizzare a scuola ma anche in cucina?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao
2: Roberto
0: Robby.
2: Di Padova. Per me è la colla.
0: Non è la colla.
3: Ciao. Potrebbe essere la forbice.
0: No.
3: Ma non era da Venegono.
0: Abbiamo detto di no.
4: Ciao, siamo Claudio e Fabiana da Bergamo.
0: Prego ragazzi.
4: La risposta per caso è le ciabatte.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Hanno detto qualcosa che non si era ancora sentito. Le ciabatte.
6: Ciao Stefano, sono Cristina da Varese. È per caso la sedia?
0: La sedia, è quella forse. È quella? È quella? No, no, Massimo, fai buono, stai. La sedia, è la sedia.
7: Sempre peggio.
0: Ma il ragionamento Stefano era corretto.
8: Per me è la calcolatrice. Ciao ciao, Donata da Morbegno.
0: Non è nemmeno la calcolatrice.
9: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. La risposta di oggi è forse la fantasia?
0: La fantasia, ciao. No, no.
10: Stefano, per caso puoi utilizzare la scuola in cucina? Può essere la Nutella? I ragazzi la mangiano in cucina, ma anche a scuola.
0: Rido di se stesso, bravo! Sempre peggio.
7: Sempre peggio.
0: Non Stefano. È la Nutella. C'è Massimo che ride di Massimo.
11: La soluzione può essere la forbice, Marco,
0: no,
11: dalla provincia di Brescia.
0: Non è la forbice.
12: È per caso la spugna? Renzo da Monza.
5: Bevete di meno. Ciao. Bevete di meno la sera.
0: No, no, no.
13: Sempre Nunzia da Clusane, potrebbe essere anche la lavagnetta, che no, la usi sia in classe che anche in cucina per segnare sempre le cose che ti mancano.
0: Non è quella, tesoro, mi dispiace. Sfinge.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa? 393-444-0444. Vi faccio muovere il piedino con Starlight, The Super Malone.

0: Da Superman Lovers con War Public, sentiti qui su Radio Number One di giovedì, penultima puntata della settimana con il pomeriggio Number One, una sfinge scatenatissima.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: Che cosa puoi utilizzare a scuola ma anche in cucina? Sentiamo, Monica.
2: Buongiorno, Monica da Mantova.
0: Ciao,
2: tesoro. Puoi usare a scuola e in cucina pennarelli indelebili.
0: Potrebbe, ma la sfinge dice no.
3: Ciao Stefano, io direi l'ampolla, la caraffa, che si usa per fare gli esperimenti in scienze, in chimica, fisica, quello che è. E a casa, in cucina, si può usare le ampolle per mettere dentro i liquidi o la caraffa, queste cose qua. Va bene? Ciao Paola da Cardano.
0: Paola,
1: l'hai sparata grossa. Umano.
0: Mi sa che Paola l'ha sparata grossa, ma è una lei, sfinge, non mi riconosce più nemmeno le voci.
4: Ciao Stefano Damiano, presente come sempre.
0: Grande Damiano.
4: Ti dico la lavagna.
0: No.
5: Ciao Stefano, Emilio, mi ha detto da Adriana.
0: Ciao Emilio, ciao caro, benvenuto.
5: Per me è il compasso.
0: No.
6: Michela 71, il grembiule.
0: No, non è nemmeno il grembiule, come non era il compasso.
7: L'enigma di oggi potrebbe essere il grembiule.
0: No.
7: Ciao, sono Jessica da Peschiera Borromeo.
0: Non è quello, Jessica.
8: Ciao, può essere la forbice, Chiara da Bergamo.
0: No, dinne un'altra, dai Chiara, prova a pensare ad altro.
8: Ciao, potrebbe essere la bilancia, Chiara da Bergamo.
0: No.
9: Ciao Stefano da Brescia.
0: Ciao,
9: potrebbe
0: Stefano.
9: Essere l'inchiostro della seppia.
0: L'inchiostro, scusa, della seppia ha detto?
9: L'inchiostro della seppia.
0: No.
10: Potrebbe essere la colla dei pesci in cucina e a scuola gli hanno da bisogno.
0: La colla dei pesci in cucina?
11: Buongiorno, io penso che siano le forbici.
0: No, non sono quelle.
12: Ciao, potrebbe essere la lavagna?
0: No.
13: Ciao Ste.
0: Ciao.
13: Per me è la scolorina, Gabriele da Mantova.
0: Questa è bella però. No ragazzi.
1: Ma col il cervello ma dove stai messo?
0: Sta messo meglio di me, sfinge malefica.
14: Oh, Massimiliano da Brandizzo, la lavagna.
0: Non è quella.
15: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
15: Secondo me è la frusta.
0: Ma ancora la frusta?
15: Perché si usa in cucina e quando andavo a scuola io ogni tanto la mia suora usava la frusta.
0: Ma smetti, non dire baggianate, stava scherzando. Sfinge.
1: Vuoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa? Raccontatecelo. Su Radio
16: che cerchi è qui.

0: In tanti ci stanno pensando, puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Questo è l'enigma di questo giovedì pomeriggio. Tra pochissimo la top 10, ma visto che abbiamo raggiunto in questo preciso istante le 15 un minuto, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Non trova nessuna conferma l'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, ha annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, è in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di National League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20:45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: qui nel quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, sempre in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17. All'interno di queste tre ore, tre tutti contro tutte, questo è il primo, l'enigma della Sfinge. Torniamo a Sharm El Sheikh.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? La sciura!
2: Stefano, è per caso il grembiule?
0: No, riprova tesoro.
2: È il timer?
0: È il timer, no, non è il grembiule, non è nemmeno il timer. Ho paura a cliccare play.
3: Secondo me è la gonna, perché avevo una professoressa nel 62 con una gonna lunga. E la 62. Stessa gonna la vedevo anche a casa, la indossava la mamma. Rodolfo, il cuccatore delle sette gonne.
4: Ma cosa? Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Cuccatore delle sette gonne.
2: Ciao Stefano, per me è la lavagna.
0: No.
2: Raffaella, ciao da Mantova.
0: Non è quella, Raffi.
5: L'enigma di oggi è la divisa.
0: No.
5: Vilma Sirmione.
0: Non è quella, bella Sirmione. Da Sirmione, lago di Garda a Bergamo.
6: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
6: Che bello dire Mimmo da Bergamo.
0: Ti piace?
6: Per me è la campanella.
0: Campanella della scuola.
4: Bevete di meno. Cucina. Bevete di meno la sera.
0: Il pranzo è servito. Chi ha la famiglia sono la campanella. Monica.
7: Potrebbe essere la lavagna? No. Monica. Del lago di Garda.
0: Non è quella, non è la lavagna. Signore e signori, attenzione perché ci hanno provato in tutti i modi. Primo tentativo.
8: Ciao, siamo sempre Massimiliano e Beppe della Reinhold. La risposta è la forbice.
0: Non è la forbice.
9: Ciao, siamo sempre Massi e Beppe della Reinhold.
0: Vai, vai.
9: Visto che forbice non era esatta, ci proviamo con il grembiule.
0: No, non contenti. Dopo la forbice, dopo il grembiule.
9: Ciao, siamo sempre Massi e Beppe della Reinhold per la terza volta. Ci vai. Riproviamo. Potrebbe essere la gomma.
0: La gomma, la gomma.
9: Un abbraccio, ciao.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Servirebbe un tipo di ragionamento diverso.
10: Ciao Stefano, sempre Marida. È il prodotto.
0: Il prodotto.
10: In aritmetica e il prodotto in cucina. Dopodiché.
0: Viva il prodotto, non è quello.
11: Paolo da Vertova, la bilancia.
0: No.
12: La carta, Davide da Limone Piemonte.
0: No.
13: Ciao, io dico la penna.
0: Signore
13: e
0: signori.
13: Ciao, Italia, Valeria e Pietro.
0: Signore e signori. Hanno detto la penna, è giusto, è giusto.
14: È la penna?
0: Bravo.
14: Gabriele da Guidizzolo.
0: Grande Gabri, è la penna, perché puoi utilizzare la penna per scrivere, quindi può essere utilizzata a scuola, ma per preparare da mangiare puoi utilizzare anche quel tipo di pasta corta e cilindrica, quindi quel tipo di pasta, un formato di... penna, formato di pasta. Bravo, bravo.
15: La penna, Diego e Stefania da Sovere.
0: Bravi, bravi.
16: Ciao a tutti, sono Valentina. Allora, secondo me la cosa che si può usare sia a scuola che in cucina è la penna.
0: Brava.
16: Cara Sfinge, non mi deludere, dai. Ci sta come ragionamento.
0: Sì, sì, ci sta, ci sta.
16: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Buon pomeriggio anche a te. Risposta corretta, Giorgio.
17: Ciao grandissimi, qui Giorgio da Milano. Beh ragazzi, la cosa che puoi usare sia a scuola che in cucina è la penna.
0: Bravissimo.
17: Ruvida o liscia.
0: Bravissimo.
17: Tac.
0: Tac.
13: Ciao, io dico la penna.
0: Brava.
13: Ciao da Ilaria, Valeria e Pietro. Da
0: grandi,
13: Mantova.
0: Grandi ragazzi.
18: Per me sono le penne, la pasta penne. Per apprezzarci.
0: Bravo.
19: Ciao Stefano, sono Pito. Potrebbero essere le penne.
0: Sì,
19: le
0: sì.
19: Penne, la pasta asciutta e le penne che si usano a scuola per scrivere.
0: Va bene anche al plurale, bravo.
20: Ciao, sono Emanuele di Guidizzolo. La risposta della Sfinge è la penna.
0: Bravo, bravissimi tutti, complimenti. Era la penna.

0: Rita Ora con Hit, canzone di qualche mese fa, ritrovata nel pomeriggio number one. Subito dopo l'enigma della Sfinge abbiamo detto che la risposta corretta era la penna per scrivere a scuola, ma è anche un tipo di formato di pasta corta e cilindrica la penna. Tra le risposte che ci hanno giustamente strappato un sorriso per i ragionamenti che avete fatto c'è questa doppia, tra l'altro.
1: Il cilindro o la caraffa graduata per misurare i liquidi, non so, tipo nella lezione di chimica, e a casa almeno io la uso per diciamo calcolare i liquidi o il latte che devo mettere o il brodo, quello che è.
0: Avete capito? Cioè il ragionamento articolato, oppure
1: non c'è il 2 senza il 3, la mandolina, Cinzia da Brescia.
0: La mandolina, Cinzia da Brescia. E poi c'è chi protesta, Ceci.
2: Scusate ragazzi, va bene la penna, però sono le penne, perché non la cucina è una. Stella da Vertova.
0: Ma la penna la utilizzi, ma la penna è anche questo tipo di formato di pasta corta e cilindrica. La Sfinge continua a sorridere, sta malefica. L'enigma torna domani, la Sfinge tra un'oretta circa con la parola nascosta nel sarcofago. Vi ricordo che in questa nostra seconda ora insieme ci sarà anche un secondo tutti contro tutte, quindi accenderemo il piccolo schermo tra poco. Ma prima Miley Cyrus. Let's go.

0: Kiss Persuades, la nuova canzone di Miley, ovvero Miley Cyrus, che ha tolto il cognome in questo nuovo pezzo. Si chiama solamente Miley e l'abbiamo risentito qui su Radio Number One.
1: Ho scritto 8 volte la penna, 8, e non l'avete fatto sentire.
0: Ma non sei l'unico ad avercela con la Sfinge, Abdul e tutti contro tutte. Sono arrivati tantissimi messaggi. La top 10 comprende naturalmente i primi 10. Ne arrivano veramente troppi, ma voi continuate, perché giustamente prima o poi il vostro messaggio verrà messo on air. Andiamo in Cina, perché una nonna cinese schiacciava le noci utilizzando una bomba inesplosa trovata nel lontano 2005, e ha detto ai nipoti che l'hanno fermata: pensavo fosse un martello. Non ci vedeva bene, probabilmente aveva bisogno anche di un oculista. È successo in Cina e questa signora ha rischiato veramente la vita per mangiare le noci.

0: sparava i cubetti di ghiaccio ovunque.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì, grazie per aver scelto il PN1 come sempre in FM, DAB e app ogni giovedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Alcuni saluti da fare, li facciamo subito. Giulia ci sta ascoltando da Lugano, un abbraccio a te cara Giulia, a tutti gli amici e le amiche che ogni pomeriggio ci ascoltano proprio dalla Svizzera italiana. Ciao Lugano. Andiamo in provincia di Bergamo per salutare Nora. Margherita e Cinzia invece sono all'ascolto, il pomeriggio number one, mi scrivono dalla città di Torino, e ancora Federica e Livio diretti a Verbania, c'è Luciano da Milano, Veronica da Genova, Pietro in compagnia della sua mamma, la signora Cristina che salutiamo, ciao Pietro, ciao Cristina, 393-444-0444 per interagire con noi. In arrivo dagli Stati Uniti d'America un giovane artista che noi amiamo, Somber con My Body Is Ready.

ma residente a Los Angeles, il giovanissimo Somber con questa canzone intitolata semplicemente My Body Is Ready, che ci fa raggiungere le 15:31. Abbiamo parlato di una nonna, quindi dalle persone che abituate a vederci così così non mettono comunque gli occhiali e fanno delle cose pericolose. In Cina questa nonna cinese schiacciava le noci utilizzando una bomba inesplosa trovata nel 2006, senza andare tanto lontano, vi scrivetta. Stamattina in lontananza ho visto un cartello tutto colorato ed ho esclamato: oh, il circo Togni è tornato. Mi hanno risposto: Edda, c'è scritto funghi porcini. Sono grave. No, probabilmente

fino ai tavolini, colpendo anche alcuni clienti al viso. Insomma, una situazione abbastanza pericolosa. A me non è mai capitato, ma provate a immaginare la scena. Voi entrate in questo bar, vi mettete tranquillamente ad ordinare quello che volete mangiare o bere al tavolino e questa macchina del ghiaccio inizia così a impazzire sparando cubetti a destra e sinistra. Potevo anche rimanere offeso, avrebbe detto Uber della TV svizzera, invece sono rimasto solo ghiacciato. Cioè,

Elisa con la sua nuova canzone Il Kintsugi, sentito qui su Radio Number One di giovedì con il pomeriggio Number One. Torniamo all'indietro nel tempo, non stiamo giocando, era solo per introdurre il prossimo argomento. Vi ricordate questa canzoncina, la sigla di un cartone animato? Di che colore aveva i capelli lei?

capelli rossi. Perché? Perché migliaia di persone da tutto il mondo si sono ritrovate alcuni giorni fa per il più grande raduno di chi ha i capelli rossi, cioè questa 21esima edizione del festival che ha trasformato una città olandese nella capitale mondiale dei capelli rossi naturali. E siamo a Tilburg, che ha ospitato questa 21esima edizione di chi ha i capelli rossi, cioè migliaia di partecipanti con questo colore di capelli provenienti praticamente da tutto il mondo si sono ritrovati lì per celebrare questo tratto genetico posseduto da meno del 2% della popolazione. E c'era anche un ricco programma che ha offerto foto di gruppo, musica dal vivo, laboratori e persino uno stand di cosmetici dedicati, perché ci sono anche i cosmetici dedicati per quelli che hanno i capelli rossi. Cioè, gli organizzatori hanno poi ricordato che il festival celebra la diversità ed è aperto anche a chi non ha i capelli rossi, e qualcuno senza aver, diciamo, questo capello rosso c'è stato e si è pure divertito in compagnia di quelli che hanno i capelli rossi.

0: anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: diretta dai nostri programmatori.
1: Ciao Stefano, sono Roby di Padova. Gran bel pezzo. Mi ricordo quando andavo alle superiori e nel pomeriggio andavo alla radio e suonavo questo pezzo.
0: Lo so.
1: Mitici anni 80.
0: Mitici anni 80, signore e signori, la grande canzone delle 16:45 con Sheila Ambit Votions, la Spacer, grazie naturalmente a Roby di Padova. Salutiamo te, amico mio, e tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano da Padova e dintorni. Mancano 12 minuti all'inizio di Donne al Volante, si stanno riscaldando alle dei nostri studi le ragazze, tra pochissimo saranno con voi fino alle 8 di sera. Stavo dando un'occhiata a quello che è successo nel Regno Unito, perché una nonna ha scoperto di avere coltivato per errore della cannabis tra le sue petugne per anni. Adesso si è incasinata un pochino, perché quando poi la polizia viene a scoprire certe cose, spiegare che tu non sapevi nulla, che tu eri confusa, è abbastanza complicato. Vedremo quello che succederà nelle prossime puntate della petugna e della cannabis. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio a quest'ora c'è il PN1. E adesso, signore e signori, per tutti quelli che hanno voglia di muovere il piedino, si va da Purple Disco Machine, un super DJ producer tedesco con i baffi che ha incaricato Asdis di cantare questa canzone intitolata Bed of Your Heart.

0: Daylight, il singolo di John Legend, apri pista del suo prossimo album Muse, la cui uscita è prevista per il 23 ottobre 2026 e noi aspettiamo anche per capire quante e quali tracce conterrà il prossimo album di John Legend, artista che chiude questo appuntamento di giovedì con il pomeriggio number one, che tornerà domani e, signore e signori, domani apriremo con voi le porte al weekend con il PN1 del venerdì. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, le cliccate, andate su riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, sono le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Secondo la CIA, la Russia starebbe preparando attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Una serie di incursioni in Europa così da mettere sotto pressione l'Occidente e di fatto punire l'Unione per il sostegno offerto a Kiev. Crosetto esorta a evitare di mettere benzina sul fuoco. Secondo fonti qualificate contattate dall'ANSA, al momento non ci sarebbe alcun alert per quanto riguarda possibili attacchi all'Italia. Nel frattempo, nuove parole di Zelensky contro Mosca. Putin deve essere fermato, è il paziente zero. Il presidente ucraino lo sostiene mentre non si fermano i raid su Kiev. In un attacco con droni russi a Kharkiv sono morte almeno 7 persone. Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. Sono dati che si riferiscono al 2024 e sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali presentato questa mattina. Politica internazionale, Xi Jinping, presidente cinese, è atterrato vicino a Washington per una visita di 3 giorni che si preannuncia fastosa. Lo ha accolto Trump in persona. L'ultima visita era stata nel 2015. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha sostenuto Xi Jinping. Sport, Formula 1 di scena a Baku in Azerbaijan, in via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13, quindi tutto il programma è anticipato di un giorno. Russell, il più veloce delle seconde libere davanti al compagno di squadra Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, che hanno mostrato un buon passo gara. Russell aveva dominato anche le FP1, Antonelli era stato costretto a fermarsi per problemi idraulici. Domattina alle 10.30 le terze libere, alle 14 le qualifiche. Calcio, comincia la nuova edizione della Nations League. Domani toccherà gli azzurri di Mancini contro il Belgio all'Olimpico di Roma. Pio e Ken i favoriti per l'attacco. Domani al via anche l'Eurolega di basket per le squadre italiane. Si giocheranno Fenerbahce, Virtus Bologna e Partizan Olimpia Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi fino alle 20. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi in questo giovedì 24 settembre. Attenzione, perché oggi abbiamo dei super argomenti per voi.
2: Quindi 3 ore da trascorrere in nostra compagnia, in compagnia della nostra musica. Si parte con Malika Yan.

0: C'è Malika Ayane con Detto Tra Noi su Radio Number One, le 17:07. Noi che siamo donne al volante ci rivolgiamo a voi automobilisti parlando di un problema che affligge la maggior parte degli italiani, ovvero il caro carburante, prezzi sempre più alle stelle, ma per fortuna che a trovare la soluzione ci pensa il nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.
1: Il quale ha dichiarato alla Festa del Tempo, il quotidiano, il costo non calerà a breve, quindi o ti rassegni oppure ti attrezzi. E lui ha preso un discorso un po' più ampio, che era: è chiaro che a breve non caleranno nel costo del carburante, nel costo dell'energia, né quello per le imprese, ma neanche quello per le famiglie. Quindi, appunto, o ti rassegni oppure ti attrezzi. Ma grazie, carissimo ministro.
0: Sì, sì. Consiglia il cavallo.
1: Sì,
0: tant'è
1: esatto.
0: Che ha deciso di stanziare dei fondi. A breve ci saranno dei prezzi vantaggiosi per bisacce e zollette di zucchero. Insomma, per tutti, così da facilitare il trasporto a cavallo. Attenzione, perché potrebbe metterci anche Mr. Donald Trump, che ha detto di non consegnare il diesel fuori dal paese perché ne producono molto. L'ha chiesto alla sua gente: qualora entrasse in vigore un divieto all'export del gasolio, avrebbe conseguenze potenzialmente esplosive sui listini europei, che quindi sono destinati a crescere ancora di più. Ma se non possiamo fare il pieno, come attraversiamo il ponte sullo stretto di Messina?
1: Questa è una fantastica domanda. Beh, dobbiamo attrezzarci in qualche modo con della creatività.

0: Olivia Dean e la sua Baby Steps su Radio Number One. Caro carburante, ormai lo sappiamo, anche in Europa comunque la situazione non è delle più floride, tutti si muovono in macchina ma comunque pagando un sacco di soldi per il carburante, tranne a Parigi, perché a Parigi le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni.
1: Sì, non è che stai parlando di un piccolo borgo, di un comune di periferia dalla facile gestione, no, stiamo parlando di una metropoli, una delle più grandi in Europa, eppure qualcosa del genere è accaduto, sta accadendo nel giro di 20 anni, dal momento in cui sono entrate in vigore tutta una serie di politiche volte al cambiamento delle infrastrutture. È successo che il traffico automobilistico di Parigi è diminuito del 60%, gli spostamenti in auto dal 13% sono passati al 4%, si sono create piste ciclabili per 1600 chilometri, quindi è una delle trasformazioni più radicali che si siano verificate in Europa, quindi volere e potere.
0: Sì, infatti per gli spostamenti casa-lavoro dei residenti parigini la bicicletta ha già soppiantato e superato l'automobile, quindi questo è sicuramente un dato da tenere in considerazione. Ma noi donne al volante, che siamo sempre molto curiose, volevamo chiedere a voi automobilisti:
1: Ma sareste disposti, pronti a rinunciare alla vostra auto? Uno scenario come quello di Parigi non riusciamo neanche ad immaginarlo, secondo me, quindi facciamo proprio difficoltà. Ma mettiamo che usciamo di casa, abbiamo la metropolitana comoda, l'autobus con la sua corsia preferenziale, sappiamo che in 15-20 minuti raggiungiamo qualunque destinazione nella nostra città. La lascereste l'auto? Perché noi italiani, diciamolo, siamo legati a due cose: la casa e la macchina.
0: E la macchina,
1: secondo me,
0: sì,
1: la casa e
0: l'automobile.
1: Quindi 393-444-0444 per raccontarci se rinuncereste mai alla vostra auto.

0: e la sua Lonely Dancers. È possibile fare a meno dell'auto in un mondo anche un po' utopistico a questo punto, perché si sa che anche in Italia, insomma, anche tra i piccoli paesi non è sempre facile non usare l'auto, vuoi per la mancanza di piste ciclabili, vuoi per la mancanza di mezzi di trasporto pubblici efficienti, eccetera. Ma attenzione a Giulio da Crema, che ci dice: è dal 2001 che vivo da solo e non ho mai avuto necessità di avere una macchina. La vita solo con i mezzi pubblici in Italia è dura, ma non impossibile.
1: Dipende anche molto da in quale città, dalla città nella quale vivi. Sono le 17:19, a proposito di caro carburante e di traffico, tra pochissimo l'informazione sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: For now. Radio Number One. Viabilità.
1: Siamo sulla 1 Milano-Bologna, incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano. Code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Ropero e Baggio Cusago per un incidente precedente. Sulla tangenziale nord di Milano due incidenti, uno a Monza Centro, un altro tra Lecco Monza e Cinisello. Sulla 4 Milano-Brescia code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Traffico rallentato sulla 10 tra Genova Aeroporto e A7 in direzione Genova. Ci spostiamo adesso sulla capitale, traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via Alfonsino e via di Acilia in direzione Acilia. Rallentamenti anche su viale del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio. Via Flaminia presenta traffico rallentato anche tra via Cassia e via di Grotta Rossa. Code sulla tangenziale est tra uscita San Lorenzo e viale Castrense in direzione tangenziale. Traffico intenso causa rallentamenti sull'intero tratto urbano. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità. Sempre molta prudenza alla guida e restate con noi.
2: E noi donne al volante, parlando di caro carburante, abbiamo anche fatto l'esempio di Parigi, dove le auto stanno lentamente scomparendo. È una trasformazione in atto da una ventina d'anni grazie a delle politiche urbanistiche prese proprio dalla città parigina, e dove le biciclette hanno ormai soppiantato le auto. Ci sono più di 136.000 posti bici come parcheggi pubblici, quindi no strisce blu per le auto, ma appunto per le bici. Ma se in Italia ci fosse una situazione del genere, voi sareste disposti a rinunciare all'auto e viaggiare in bicicletta, ma perché no anche con dei mezzi pubblici che siano però efficienti, che funzionino davvero? Ce lo state raccontando qui su Radio Number One.

0: a Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Saremmo disposti a rinunciare alla nostra auto definitivamente se avessimo dei mezzi di trasporto molto efficienti. Davide da Milano scrive: potessi andare al lavoro, dal lavoro a casa e viceversa in tempi umani, lascerei molto volentieri l'auto a casa. Per farvi capire, in auto impiego 16-20 minuti, ma facciamo anche 30 con i mezzi 1 ora e 44. Io così ho questo aneddoto che racconto di tanto in tanto. Ho vissuto 10 anni a Roma. Dopo i primi 6 mesi in cui ho vissuto a Roma, trascorsi per lo più alla palina dell'889 per raggiungere il centro di Roma, ho deciso che poteva salvarmi solo uno scooter.
1: Un motorino, ecco, sì.
0: Un motorino.
1: Uno dei tanti a Roma, certo, certo.
0: Sì, ma perché ci sono dei comuni, talvolta magari quelli più piccoli, con pochi abitanti, che si possono gestire più facilmente a livello di infrastrutture. Quelli grandi è molto più complicato.
1: C'è Monica che dice: beh, sarebbe bello per chi può, per esempio chi vive nelle grandi città, sarebbe bello per loro fare a meno delle auto, per agevolare anche chi proprio non può farne a meno, chi la deve usare per forza, vuoi per mancanza di mezzi, vuoi perché abita molto lontano, per raggiungere la grande città. E poi per chi appunto rinuncia, quando deve usarla per forza ed è obbligato, allora la potrebbe noleggiare. Ti serve quella volta per una commissione urgente anche da un'altra parte fuori città, allora certo noleggi l'auto e va bene così. Poi c'è anche Riccardo che dice: forse lo farei, risparmierei sicuramente il costo del carburante, perché alla fine è quello che pesa più di tutto, oltre al traffico.
0: Sì, sì, oltre al traffico, certo. È un'incombenza. Sì, il car sharing non so quanto sia utilizzato. Mi ricordo che quando era iniziato circa 20 anni fa sembrava un po' la rivoluzione del automobilismo, che sì, tutti avremmo utilizzato il car sharing. È andato abbastanza di moda i primi anni, poi mi sembra che sia un'abitudine che poi è andata un po' a calare. Su Radio Number One adesso c'è Damiano David con Zombie Lady.

0: Great Expectation, Sienna Spyro su Radio Number One. Stiamo parlando di città in cui è diventato possibile smaltire il traffico, abbandonare l'auto. Abbiamo parlato molto di Parigi. C'è un quartiere nella città di Utrecht che sta prendendo forma, è un quartiere progettato proprio per mettere ai margini le automobili, un quartiere che è in costruzione in questo momento, prevede 6.000 nuove abitazioni per 12.000 residenti, e l'idea è proprio quella di creare un quartiere ricco di servizi e infrastrutture, per cui ci saranno scuole, negozi, supermercati, uffici, un piccolo mondo a sé in cui il protagonista sarà il cittadino con la sua auto, con dei mezzi interni che collegheranno i vari punti di questo quartiere, a condizione che non ci siano le auto.
1: Esatto, perché all'interno del quartiere le automobili private non potranno normalmente circolare se non per alcune evenienze, come per esempio esigenze specifiche, traslochi, alcuni piccoli veicoli elettrici per le consegne. Però appunto l'area è progettata solo per pedoni e ciclisti, le auto possono raggiungere dei parcheggi collocati ai margini del quartiere. A parte che in Olanda comunque le auto non sono neanche tanto utilizzate, specialmente nelle grandi città dove si muovono tutti in bicicletta, e anzi, se noi ci lamentiamo di come guidiamo noi italiani, loro nei Paesi Bassi sono anche abbastanza arroganti, soprattutto con le persone che non sono del luogo e che quindi ogni tanto vanno in giro in bicicletta a cercare farfalle, mentre questi stanno in effetti andando velocissimi e ti speronano a volte.
0: Sì, perché è quasi il loro mezzo di trasporto preferito, privilegiato, la bicicletta. Poi c'è anche un capitolo a parte sul fronte energetico di questo quartiere, per cui attraverso energie rinnovabili si riuscirà ad alimentare al 100%, appunto attraverso le energie rinnovabili, questo quartiere. Cose che, insomma, se ci si mette di impegno a livello di politiche, di infrastrutture, si possono realizzare. Su Radio Number One adesso

0: qui su Radio Number One. Restate con noi, donne al volante, perché tra poco ascolteremo una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: canzone ricorda qualcosa. Per me questa Murder on the Dance Floor di Sophie Ellie Braxton fa ancora parte dell'MTV Generation, quindi dei miei pomeriggi tardissimo adolescenziali. Per te invece la colonna sonora di un film.
1: Sì, anche perché questo film, che è Saul Burn, ha riportato in auge nel 2024 appunto questa canzone, perché il protagonista nella scena finale la balla in una sala di questo castello di Saul Burn, appunto completamente vuota. Non vi voglio spoilerare appunto questo film nelle le ultime scene, appunto, però questa pellicola doveva essere un po' una rivelazione nel 2024 quando uscì, e invece per me è un grandissimo boh, è un grandissimo forse.
0: È un film che io non ho ancora visto, adesso me lo sei. No, perché visto che dicevamo che spesso la sera non vogliamo andare a dormire per fare qualcosa che ci piace, e spesso questo ci piace, guardare un film e guardare una serie TV, non lo so cosa faccio, me la rischio? La rischio una sera?
1: Potresti rischiarti una sera in cui però non sei stravolta, in cui dici vabbè, ho tempo per vedere un film, cosa potrei vedere? Questo. Però non ti devi poi addormentare sul divano, capito? Cioè devi comunque finirlo il film.
0: Sì.
1: Sì, e poi capisci se hai buttato via una sera o meno, ecco. Lascia a te le conclusioni. Non ti dico nulla.

Il vocione di Reagan Moman con Human qui su Radio Number One. Restate con noi ancora pochi minuti insieme, ma soprattutto ancora musica. C'è Mai Smith.

0: Mai Smith con Stay su Radio Number One. Visto che si è fatta una certa, ovvero mancano 5 minuti alle 8, noi ci ritiriamo in buon ordine.
1: Esattamente, ci ritiriamo nei nostri appartamenti e diamo spazio, diamo la parola ai matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che vi terranno compagnia per tutta la serata. Ma noi, non temete, ci ritroviamo anche domani alle 17, ovviamente.
0: Ovviamente. Buona serata a tutti, ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 10 secondi e saranno le 20 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
3: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
4: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
3: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
5: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre, 2 ottobre e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con 4 sfide, tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
6: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
10: Happy Hour Number One. Su Radio Number One Happy Hour.
11: Niente, tutto a posto stasera? No, l'ho detto io, cioè non è che dobbiamo dire tutte le stesse cose in questo locale, vero signor Gabro?
12: Lo sai che qua a volte siamo un po' ripetitivi,
11: a volte tornano, come si usa dire, no?
13: Buonasera.
11: Sì,
13: capo.
11: Buon anno. Ma ha salutato l'inizio dell'appuntamento, sono emozionato stasera.
12: Abbiamo fatto progressi.
11: Siamo progredendo tecnologicamente le nuove, la I sta migliorando, ti saluta quando arrivi, non a metà, quando sei già qui da 2 ore e mezzo. Quello ci pensa la routine di solito. Va bene, buona serata, benvenuti, questo è il programma che alza a livello della radiofonia, qui, solo qui, da nessun'altra parte c'è il qui e solo qui. Salutiamo però le donne volanti, vero?
12: Stanno andando verso casa, Agnese, Chiara, Chiara, Agnese,
11: dove sarai?
12: Ciao.
11: Stanno andando verso casa perché stanno andando,
12: hai ragione, chissà parti, è perché è giovedì oggi, poi,
11: giovedì gnocchi, giovedì gnocchi. Giovedì gnocchi, se non sa queste cose gliene devo spiegare.
12: No, è che l'ha già detto. Ma dai,
11: allora attenzione, perché ovviamente un saluto va a tutti coloro che stanno già messaggiando per chiedere le loro canzoni.
12: Di già? Ma per caso il 393-444-0444 per gli spazi del dedicated?
11: Secondo me. Ma attenzione, perché qui alziamo livello e prima cosa che facciamo?
12: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
11: Attenzione, perché oggi è San Pacifico, quindi tranquillo, stai pacifico. Che...
13: Lei è un cretino.
11: Ma no, è pacifico, cioè, tranquillo.
12: Come l'oceano.
11: Come l'oceano, quindi è tutto fradicio tutto il giorno, quando lo vedi in giro, quello lì sarà pacifico. Vabbè, salutiamo. Se c'è un pacifico, una pacifica nella vostra vita, lì telefonateci, fate gli auguri dell'onomastico, perché fa sempre piacere ricevere degli auguri, vero signor Gabbro?
12: Direi
11: proprio di yes, come si dice in tedesco. E allora attenzione, perché una delle cose importanti della vita è sapere che giornata mondiale è, no? Perché sono alla base della vita, no?
12: 24 settembre.
11: Oh, oggi è la giornata mondiale del gorilla, ha capito?
12: Mamma, adesso gli sbatto le mani contro i pettorali, no, guardi che forza,
11: se non arriva qualche donato, le sbatte le mani da qualche altra parte, vabbè.

0: conferme parlare d'amore sei è andato in Sardegna a fare l'ultimo pezzo. È un po' namioringhio. Va bene, buona serata, benvenuti Radio Number One. Siete nel posto giusto, glielo dica.
1: Nell'Happy Hour, tutte le sere dalle 20 alle 22.
0: Gente di un certo livello. Qui, solo qui, da nessun'altra parte. E attenzione, perché da stasera non l'avevamo accennato, perché volevamo farvi una sorpresa a tutti, perché questa è stata una trovata dei nostri notai all'interno. Grazie ai nostri sponsor, ovviamente, che ringraziamo.
1: Tante novità a settembre.
0: Tante novità a settembre, ma poi adesso la prossima settimana inizia già ottobre, ce ne saranno delle altre. E tra le tante ci sarà anche Siglaci, questo nuovo appuntamento, che sarà questo concorso dove potrete partecipare tutti voi. Ci cantate la sigla.
1: Ovviamente a premi.
0: Ovviamente, diciamo, perché molte premi è altissimo già per quanto riguarda il gioco aperitivo, ma per Siglaci ancora, cioè adesso dobbiamo parlarne. Ci sono viaggi ovunque, no? Quindi uno. Guardi, non glielo spiego neanche perché non.
1: Indotto lo monno.
0: Esatto, non riesco a tenerli neanche a mente. E quindi attenzione, perché poi ci potrete cantare questa, la nostra sigla, e poi sceglieremo la migliore che vincerà. E quindi ogni settimana ascolteremo le vostre cantatine sulle nostre sigle. Che ci
1: sbizzarritevi.
0: Sta. Sbizzarritevi, poi passate qua, bevete qualcosa, poi cantate la sigla, che viene molto meglio, secondo me. Poi non lo so, fate voi.
2: Oh.
0: Effettivamente, se uno viene qua, beve qualcosa, poi canta meglio, no?
3: Scusi, no, non ho capito.
0: Come al solito, cioè perché la lugola, se ha niente, glielo spiego la prossima volta. Va bene, allora, attenzione, perché voi sapete che puntualmente ci abbiamo a sorpresa il gioco aperitivo, e stasera attenzione che ci abbiamo il gioco aperitivo.
1: Lo facciamo,
0: ma in no time ha detto che possiamo fare il gioco aperitivo. Attenzione, tre squilli al massimo. Ovviamente chi vuole giocare deve scrivere gioco aperitivo al nostro numero 393-444-0444 e gioco aperitivo, se no non possiamo richiamarvi per fare il gioco aperitivo. Attenzione, perché questa sera
1: c'è una risposta da dare, quella risposta che vi darà Luchino.
0: Appena alzate il telefono non dovete dire ciao, buon anno, buongiorno, bella lì, bella zia, niente, non dovete dire niente, dovete solo dire tre per parlare con l'amministrazione, quindi è facile, no?
1: Tre per parlare con l'amministrazione.
0: È facilissimo. Sì, vediamo, sono arrivate un po' di richieste per il gioco aperitivo, facciamo un numero a caso di questi.
1: Estraiamo a sorte, noi per questo gioco.
0: Estraiamo
1: non
0: a sorte,
1: sappiamo chi tocca.
0: Attenzione. Allora, facciamo la prima telefonata. Cioè, ne facciamo una, non è che facciamo. Tre squilli al massimo. Ecco, vediamo chi c'è in linea. Vediamo chi è.
4: Digitare 2 per richiedere un intervento.
0: No,
1: Era 3
0: per l'amministrazione. Dai, allora, non riusciamo mai a farvi vincere il monte premi, che ormai è altissimo grazie ai nostri sponsor. Quindi il gioco aperitivo, attenzione, che
1: tornerà a sorpresa nei prossimi giorni.
0: A sorpresa.
1: State collegati.
0: Ovviamente.

0: Don't Take Your Dancing. Sai di dov'è Jason?
1: Derulo.
0: Allora adesso io non posso dirle tutte le cose, però adesso... Sentimi.
1: Rulo, una ridente località in provincia di...
0: guarda lì. Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Non abbiamo detto una cosa, se volete, sì, quando giocate con noi per il gioco aperitivo, attenzione perché ovviamente chi ci ascolta con il DAB, chi ci ascolta con i sistemi delle nuove tecnologie, quindi via web, arriviamo in ritardo, quindi il gioco arriva un po' in ritardo, infatti molti si sono prenotati dopo quando abbiamo lanciato il gioco. Salutiamo anche Roby, ciao Roby.
2: Gioco aperitivo.
0: Ecco, niente,
1: prossima volta, dai,
0: prossima,
1: Roby.
0: Volta. Salutiamo anche Maurizio che voleva giocare al gioco aperitivo, anche lui, perché ha detto mi raccomando, l'unico che beve nel locale la spugna è il Berti, quindi vediamo di evitare di far bere anche gli altri. Va bene, salutiamo anche invece dove è andato? L'ho perso.
1: Donde stas?
0: Donde stas? Olè. Salutiamo gli amici dell'Argentina che ci sono sempre probabilmente, salutiamo anche Anna e salutiamo gli amici dei laghi e ovviamente salutiamo anche chi voleva salutare le colleghe, Chicca voleva salutare le colleghe che termineranno il turno alle 22:30, quindi...
1: come noi, dai, un po' dopo,
0: no, un po' più dopo, come si dice in italiano, un po' più dopo lo termine, però va bene uguale, salutiamo le amiche che terminano il turno più tardi e salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando e stanno già richiedendo le loro canzoni. Allora, fino a quando arriva il Berti? Ma Berti dov'è?
1: Ma dove vuole che sia, dai, non, sarà al bancone.
0: Non è ancora entrato, non è ancora entrato Berti.
1: Si è nascosto.
0: Non so dove è andato Berti, ma va bene uguale. Però sappiate che per caso, se voi siete in giro e soprattutto andate a fare quelle passeggiate che si fanno solitamente però in primavera o in estate, quindi sì, magari... qualche tempo fa, perché adesso comincia, l'aria è frizzante, vede, ma
1: più freschino, non sai se mettere la giacca, se uscire in maglietta,
0: e allora attenzione perché se andate ci sono tipo le mucche, no? Questi sono simpaticissimi, questa campana che va e viene, perché è un dato di fatto, però attenzione perché se andate dalle mucche e dopo un certo punto la mucca dice basta adesso, che dopo succede che la mucca si arrabbia un attimo e magari ti dà un morsetto, cioè praticamente mozzica, come si usa dire,
1: addirittura, sì,
0: addirittura. E pare che questa cosa sia successa qualche settimana fa in un prato alpestre alpino, ok, in altura, dove andavano a pascolare appunto le mucchette. E il problema è che questo gruppo di simpatici amici, che erano 6 o 7, qualcosa del genere, sono stati morsi dalla mucca.
1: C'era questa mucca che si comportava un po' in un modo insolito, no?
0: Sì, faceva abbaiava, era una mucca abbaiante, loro non avevano capito e sono stati morsi. Il problema è che poi, quando ovviamente sono andati a farsi vedere al pronto soccorso, sono stati...
1: hanno dovuto fare il vaccino contro la rabbia, perché la mucca era affetta.
0: Esatto, hanno dovuto fare il vaccino per la rabbica, ecco, non mi veniva il nome. Perché la mucca aveva dei problemi, infatti l'abbiamo capito perché abbaiava un po', non avevamo capito che era una mucca canina, tipo quella dei dentisti.
1: E non è la mucca pazza,
0: No, quella di no, pensa se era pazza come eravamo noi.

0: Moment to the Sun, Radio Number One, bellissima che questa canzone. Salutiamo anche Pitto. Ciao Pitto, è arrivato anche lui, vede?
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: number one, meteo.
1: Attenzione, buona serata, puntualissimo lo spazio della situazione meteorologica per la giornata di domani grazie ai nostri amici di Trebimeteo che puntualmente ci forniscono le informazioni relative alla giornata. Quindi attenzione perché al nord domani sarà inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi. Al centro instabile su Abruzzo e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento, mentre al sud instabile e perturbato con rovesci e temporali anche forti. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: Giovedì 24 settembre c'è l'Happy Hour su Radio Number One, Luchino e Gabro con voi fino alle ore 22, ma non siamo da soli perché oltre la nostra banda, la barista, Alberti, che non abbiamo ancora capito dove sia stasera, ci sono anche gli spazi del dedicato dove voi diventate i protagonisti e attraverso il nostro numero 393-444-0444 potete richiedere la vostra canzone preferita, quella che vi fa ricordare quei momenti là, diciamo così. Potete regalarla a chi volete, a un amico, a un parente, anche a voi stessi. L'importante è che ce lo scriviate. Guarda Luchino, Gabro, volevo ascoltare questa, ma non è che ve la mettete. Noi vi rispondiamo di sì, sempre che gli spazi siano disponibili, perché volano via in un attimo. Quindi rapidi, iniziamo subito con il primo.

0: apro il primo. Siamo in ritardino stasera. Ha visto? C'era un, non sì. ho capito
1: cosa. Ehi, stasera non c'è neanche un posto. Mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Ah, ecco perché non entrava più. Vedevamo che andava avanti e indietro. Diceva, l'avevo chiesto alla barista dove era andato. Vabbè, faccio dai, cosa, non so.
1: Cioè, quasi mi bevo qualcosa.
0: Pensavamo che invece cambiasse la gomma della macchina, no, niente, ma niente di nuovo, va bene. Allora, spazio del dedicato, il primo per quanto riguarda questo giovedì sera. Voi siete tantissimi di là, per esempio, no?
2: Certo che tu, Luchino, mi fai sentire normale, eh? Fantastico. Ciao.
0: Ciao, buonasera. E questo è un programma di un certo livello, diciamo,
3: che lo alza tutte le sere.
0: Assolutamente, perché solo qui, diciamolo, qui, solo qui, da nessun'altra parte. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando il nostro numero. Attenzione, stanno arrivando un sacco di richieste questa sera, quindi se volete richiedere una canzone, fatelo al più presto, anche perché prima che arrivi il Berti puntualmente ad alzare la mano e dire che
3: quella cosa là.
0: Esattamente. Bravo. Allora, attenzione, mandiamo un saluto e un abbraccio alla meravigliosa poliziotta Franci da parte di Stedice, la Dina, che questa, anzi domani mattina, riprenderà un aereo per tornare in Canada, giusto?
3: Lontano.
0: Pensi, e lei va a dormire dove? Lo dica, dai, lo dica, dai, l'aspetto che lo dica.
3: Lo dica.
0: Va bene, Ste, per la tua Franci arriva una canzone d'amore, va bene questa?

0: chiedo per un amico, no? Cioè, finché alla fine ti viene anche un po' la lacrimuccia con il grande Bruce Willis, no? Diciamolo, e non solo. Va bene, buona serata, grazie. Questa era una canzone per l'amica di Ste che prendeva l'aereo, prenderà l'aereo prossimamente per il Canada, e quindi salutiamola. Bon voyage, come si dice in Canada, perché parlano anche il francese in Canada.
1: Vero, sì, bilingue, sì, esatto, nel Quebec.
0: Nel Quebec parlano francese, ma Quebec. Che parli in Quebec, parlate quella lingua, ma niente. Ciao Milagro, buona serata. Salutiamo anche Max, salutiamo anche la Sami e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Pinguini Time.

0: Me Like You Do, Ellie Goulding, bellissima in questa serata, in questo giovedì sera prossimi al weekend, signor Gabriel, lo sa.
1: Ormai ci siamo, ormai sì,
0: ci siamo, cioè poi domani sera lei è di per lei, domani sera.
1: It's Friday, I'm alone.
0: Mamma mia, come è tutto macchiato, agli aloni.
2: Non

0: Benny Blanco, Radio Number One, siete nel posto giusto. Signor Maurizio scrive: ma quante ne sai, signor Gabbro?
1: Beh, guarda che qui sanno proprio tutto,
0: Berti, soprattutto il signor Gabbro, secondo me.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G

0: attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Mamma mia, qui abbiamo proprio già la gente che voleva capire come funzionava Sigliamoci, no? Cioè, che questo appuntamento, siglateci, che è questo spazio dove voi potete fare la nuova colonna sonora dei jingle dell'Happy Hour.
3: Potete,
2: no?
3: Diventare dei cantanti.
2: Esatto, ci cantate la canzone dell'Happy Hour a vostro modo, come vorreste fare la sigla, sì. E poi ci fareste questo grande concorso. Ovviamente sempre grande grazie ai nostri sponsor, no? Meravigliosi, che poi vi manderanno a fare un viaggio. Dopo non so dove vi manderanno, sicuramente da qualche parte.
3: La però sorpresa, dai, se no si scopre subito.
2: Esatto, il più migliore vincerà, come si dice in italiano, no? Diciamo le cose come stanno. Ah, salutiamo anche gli amici di Barzizza, che stasera non ci abbiamo le palme da vedere.
3: No,
2: due palme così invece, no. Salutiamo anche Lori, salutiamo gli amici di Barzizza, che voleva ritrovare una canzone perché se la ricorda quando andava a ballare nelle discoteche, ha capito, signor Gabro?
3: Nei tempi, direi.
2: Beh, quando c'erano ancora le discoteche, soprattutto.

italianissima di quel periodo. Salutiamo anche Turati Gregato, trovati anche in pasticceria, vedi un po' tu. Buona serata, ciao Lori, c'è Ligabue adesso.

0: Ligabue, il nuovo. Buona serata, benvenuti a Radio Number One. Questo
1: Happy Hour, fino alle 22 ci siamo noi. Secondo lei mangiamo? No, vero?
0: Non lo so, perché non ho ancora sentito Gandalf. Ma dov'è Gandalf stasera? Stasera arrivano tutti tardi. Gandalf, mangiamo?
2: È impossibile, mio figlio.
1: È andata così.
0: Niente, vabbè, aveva dei dubbi lei, io neanche uno, sinceramente.

0: Che ha molto styles, come si vuole dire, questa era American Girls.
1: Lei è un
0: cretino. Ma perché sto facendo una considerazione, vero signor Gallo?
2: Le considerazioni del Luchino, dai.
0: Mamma mia. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E buona serata e benvenuti alla seconda ora insieme, quella dell'Happy Hour, signor Gabriel.
0: Del giovedì, che come al solito inizia con un altro spazio del Dedicato.
2: Pensi un po' lei che il giovedì, quando c'è la seconda ora, iniziamo con un altro spazio del Dedicato.
0: Gli altri giorni
2: anche. Pure, esatto.
3: Sono la nuova barista artificiale.
2: Certo, gliel'hanno detto, non l'avevo riconosciuta, guardi.
0: Era partita bene stasera, niente, seconda ora impazzita.
2: Adesso comincia a dire delle cose che vabbè, lasciamo stare, che non va bene uguale, dai. Va.
3: Mi trova ingrassata.
2: Ma perché? Ma non le ho chiesto qualche cosa? Non lo so, ma non lo so.
3: Questa è piaciuta anche
2: a me.
3: Ma
2: che cosa? Ma adesso c'è partito il disco, dice delle cose a caso. Va bene, allora abbiamo ancora degli spazi in questa serata per quanto riguarda il Dedicato. Vedete che fortuna.
0: Non lo dica troppo forte.
2: Non lo dico troppo forte, lo dico a bassa voce perché non vorrei che dopo magari arriva qualcuno e dice delle altre cose, quindi evitiamo, no?
4: Dai che beviamo qualcosa.
2: No, noi pensavo dicesse un'altra cosa, però va bene così, va. Adesso vogliamo bere qualcosa, nel frattempo, prima di bere qualcosa, eccola qua, trovato, ci abbiamo un messaggio, guarda che bravi che siamo, guardi.
5: Ciao, sono Hannah di Monza.
2: Ciao.
5: Mi piacerebbe riascoltare un pezzo, diciamo, di una certo valore per me, che si chiama Desert Rose di Sting e Chad Mami.
2: Wow.
5: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: della musica, sicuramente Sting, Desert Rose, grazie Oin, salutiamo gli amici di Mons.
1: Non ci abbiamo più spazi,
0: Stavo parlando della canzone di Sting, Desert Rose, dai.
2: Ci teneva a dirlo, lo sai che è un po' così, dai.
0: È sempre così maleducato, questo, non capisco. Salutiamo anche Fernando, che ringraziamo per la richiesta, ringraziamo Oina, ringraziamo gli amici di Monza e ovviamente, che dire?
3: Donne.
0: Ma donne cosa? Ma sto parlando, ma niente stasera, ma stasera abbiamo dei problemi,
2: di solito invece siamo a posto.
0: Di solito invece siamo tutto...
3: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Infatti neanche a noi, perché diciamo che i problemi pullulano, questo, cioè, però va bene uguale. Nel frattempo c'è Inna che dice attenzione a fare queste citazioni del tipo che invitate della gente nel vostro locale. Noi ne invitiamo, no?
2: Se volete, siamo qua.
0: Noi siamo qua, volete bere qua, siamo qua, no? Se bere qualcosa e poi venite e facciamo delle sigle. Vengono benissimo, secondo me, delle sigle, no? Ma poi quando fai delle sigle e poi magari vai in strada, però devi fare attenzione quando guidi, quando fai sia in bicicletta che in macchina, qualsiasi sia la situazione. Anche perché potrebbe accadere che non solo si facciano incidenti tra esseri umani senzienti e pensanti, non che gli animali non lo siano, però ovviamente, cioè, non hanno il senso, a parte dello, forse hanno più senso dell'umorismo di noi in alcuni casi, però a prescindere da quello, può capitare che magari
2: il pirata della strada, esatto, non abbia le patente, esatto, e l'assicurazione,
0: esatto, perché praticamente, cioè, può capitare che magari, soprattutto in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni sul territorio, sì, per esempio, delle grandi città come Milano, ormai ci sono questi scoiattolini che vanno a destra e a manca e magari attraversano la strada di botto.
2: Tu e non li vedi,
0: e
2: certo,
0: non li vedi, tu inchiodi, poi c'è quello dietro che dopo saluta tutti quelli del cielo, però questo è un altro problema. E, ma a prescindere da quello, cioè, può capitare che magari succede un incidente e uno non si accorge di cosa sia successo, dice ho sentito una gran botta, sono caduto, mi sono fatto male e non capisco, e questo è successo qualche tempo fa, non tantissimo,
2: a Verona, sì,
0: a Verona,
2: sì,
0: dove comunque questa persona stava tranquillamente andando,
2: un ciclista sì,
0: con calma, a un certo punto ha fatto boom, è su per terra, e pensavo fosse stata un'autovettura che l'aveva
2: che
0: colpito,
2: non si era
0: che
2: fermata,
0: poi non si era fermata,
2: sì,
0: no? Sì, quelle brutte persone che, ecco quelle cose non si fanno, ragazzi, mi raccomando, se succede qualcosa vi fermate un attimo, dai ragazzi, insomma. Però cosa importante che può capitare che magari non è una macchina, no? Non è un'altra moto, no.
2: No,
0: non è un trattore, un'astronave, un aeroplano, ma è un cinghiale. Sì. Infatti, per fortuna, tra virgolette, nel territorio, in quella zona dove è successo questo accaduto, le telecamere di sorveglianza hanno visto questo cinghiale che usciva a 200 all'ora dal prato e colpiva pesantemente il ciclista, che poi cadeva tramortito a terra. Quindi non era nessun pirata, era un semplice cinghiale.
2: Cioè, a volte
0: i cinghiali
2: proprio strano,
0: fanno degli scherzi, i cinghiali sono, va bene, sei un cinghialone, no? Si dice per quello, no? Perché tu fai gli scherzi, no? Se non sai queste cose, no? Scusiamo The Weeknd, che è meglio.

0: Mahmood, Tutta Gold, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, vero signor Gabro?
1: Quello dell'Happy Hour, quello con Lucchino e Gabro,
0: noi. Salutiamo anche il signor Maurizio che dice: cinghiale era truccato. No, non era tanto truccato, ma aveva i tacchi a spillo.
2: Scusi, quindi non ho capito.
0: No, niente, gliela spieghiamo dopo. Non possiamo spiegarle tutto adesso. Diciamo, forse devo spiegare tutto io. Buona serata, Elton.

0: Non stop, noi ci dobbiamo fermare perché poi tra un attimo, vero signor Gabri?
1: Tra un attimino
0: torniamo con un altro spazio del dedicato, no?
2: Donne, ma è arrivato sì, al sì, bar Lupino.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
3: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
3: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: meglio del dedicato, vede signor Gabbro.
1: Per essere precisi, il quarto.
0: Mamma mia, lei li sa tutti i numeri. Sarebbero da giocare lì, quando uno va a giocare.
2: A righe o a quadrati?
0: Ma righe o sono numeri, non sono arrivati. Vabbè, lasciamo stare, va. Lasciamo
1: così.
0: Stare che tanto è così. Vabbè, buona serata, come sempre, protagonisti siete voi. Poi sapete, già l'ha detto prima, no? Che
3: non ci abbiamo più spazi.
0: Stavo dicendo, l'ha già detto prima, Verdi, e quindi non ci abbiamo più spazi. E questo dato di fatto, nel frattempo, prima millantavamo al fatto di questo grande montepremi, questi viaggi ovunque,
1: tutto il mondo, posti che non avete visto mai.
0: Mamma mia, cose pazzesche per questo nuovo concorso. Fantastico, ci sono, guardi, dei pieni, con un monte pieni, perché i pieni sa quanto costano adesso, un sacco di
1: parecchio.
0: Soldi. C'è un monte pieni, e quindi però inizia la prossima settimana il concorso, però qualcuno si è già portato avanti, ha detto vi posso siglare io, allora ci ha fatto sentire questa per siglare il programma.
1: Vediamo.
0: No, senta,
4: due come voi dentro una Bieruan, che bel casin che fa.
0: Ha visto, è lanciato. Ringraziamo per il là di queste. Sigliamoci, siglateci. E va bene, che dire, salutiamo invece anche. Stasera è così, guardi.
1: Tutti ispirati.
0: Sì, tutti ispirati. Salutiamo anche Mauro, che invece voleva ritrovare una canzone che ricordava perché non era un singolo di punta di quel periodo di King, ma era un secondo step, era più morbidino. E ha detto, era una di quelle canzoni che io avevo dedicato ad una delle mie prime fidanzate. Ah, ne hai avute tante anche tu.

singolo, decisamente, beh, direi di sì. Grazie per la richiesta. 1985 la pubblicazione di questo disco, adesso 2026 la pubblicazione di questo nuovo per Cremonini.

0: Radio Number One.
1: Ho pagato, certo, tutto quello che ho bevuto.
0: Ha pagato tutto quello che ha bevuto?
2: Vogliamo sperarci stasera o lo lasciamo andare via? Che dice?
0: Va bene, allora venga con un attimo che facciamo il conto. Chiedo alla signorina adesso.
1: Ciao, come... raga, sì, ci beviamo domani.
0: Certo. Niente, non fai tempo a chiedere, fa due conti, niente, va via così.

0: spazio, signor Gabro, ha capito come funziona.
1: Anche per questa sera sono finiti ormai 40 minuti fa, però.
0: Però vabbè,
1: abbiamo il tempo di ascoltarlo.
0: Non è che dobbiamo stare a guardare tutto, vero?
1: Sai che io conto coloro.
0: Cos'è che fa lei? Scusi. Cos'è che sto, non ho capito.
1: A volte conto, a volte coloro.
0: No, lei è bravissimo. Ma lei, io gli do i pastelli e le cose. Va bene, allora ricordiamo intanto il numero che serve comunque nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi che sicuramente non hanno il nostro livello.
1: No, vabbè, quello, cioè, ma nessuno in Italia, oserei dire.
0: Nessuno nel pianeta al nostro livello.
1: 393-444-0444, gli spazi sono finiti, raccontateci come va questo giovedì, dai.
0: Esattamente, cosa state combinando in questo giovedì sera, se state guardando dei programmi di un certo livello alla televisione, dove comunque c'è gente che dice delle cose a caso, cioè dei programmi meravigliosi. Senti così. C'è un po' di suspense perché lui ha portato due bigodini, ha detto
2: 4,10 Rene 1.
0: Quanto vale il bigodino secondo lei? Niente, spegniamo la televisione per favore, si può guardare. Va bene, allora salutiamo invece Annalisa,
1: sì,
0: che voleva ascoltare una di quelle canzoni che secondo me sono da catalogare tra le più particolari e belle degli anni 90, da ascolto. Di solito gli anni 90 si ricordano per la musica che si andava a ballare. Questa invece è una di quelle canzoni lì che uno se la quando parte dice ah, e si rilassa. Mick Jewel.

0: FR 1996 quando veniva pubblicata questa canzone. Io ovviamente non ero ancora nato, inutile dirlo.
1: Io invece da parecchi anni, però non diciamolo che mi vergogno
0: non
1: un po'.
0: Non diciamolo, se no uno ci resta che male. Nel frattempo salutiamo anche Dario e gli amici di Torino. Buona serata anche a te, buon aperitivo. Inizia colpo grosso. Quando inizia? Dove c'è colpo grosso? Va bene, salutiamo anche invece qualcuno che sta facendo una piccola bisca, praticamente una bischina, e faranno un combaglio, no? La bischina.
1: Ci vuole, dai.
0: Bischina, prendetevi la cuffia, però, la bischina. Però. C'è Olivia Rodrigo.

0: Take it easy.
1: Mica tanto.
0: Un grande artista internazionale. Tra le altre cose, era stato anche giudice in uno di quei programmi musicali. Almeno uno che ne capisse di musica c'era. Poi ultimamente non si sa. Adesso poi ve lo faremo sapere. Che possiamo dirvi tutto, no?
1: Adesso.
0: Anche il mio ortolano hanno chiamato a fare il giudice, però. C'è Olivia Dinn.

0: Steps, si va a chiudere l'appuntamento per quanto riguarda questa giornata, questo giovedì sera, questo 24 settembre dell'Happy Hour, vero signor Gabbro?
1: Adesso arriva il Number One Classics, io torno domani.
0: Con la nostra Chiaretta, con la nostra Chiara, accompagnare il Number One Classics, i grandi classici della musica, tutti per voi in un'ora, e ovviamente noi domani non ci sentiamo.
2: Scusi, non ha capito. Non ho capito.
0: No, domani non ci sono, ogni venerdì c'è il signor Gabbro, niente. Va bene, fate una buona serata, ma soprattutto, almeno voi, mi raccomando, fate i bravi, eh.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati in una nuova puntata di Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, lo sapete, la trovate solo su Radio Number One dalle 22 alle 23. Con me sono Chiara Papanicolaou, di nuovo una buona serata a tutti. Partiamo con The Tramps, Disco Inferno.
1: Number One Classics.

credo che sia uno dei singoli disco più famosi al mondo, se non forse il più famoso, questo dei The Tramps del 1976. Come spesso accade, le grandi canzoni vedono nel corso degli anni avvenire delle cover da parte di grandissimi artisti, questa per esempio da Tina Turner, ma forse ciò che l'ha resa ancora più celebre nel mondo è il fatto che abbia fatto parte della colonna sonora di quel film che si chiamava La febbre del sabato sera con John Travolta. L'abbiamo trovato in Number One Classics, il nostro viaggio ci porta adesso nel 1984 con gli Alphaville e Big in Japan.

Other Side è il quarto singolo estratto da uno degli album più importanti, famosi e rappresentativi della carriera discografica dei Red Hot Chili Peppers, Californication, pubblicato nel 1999, un CD che custodisco con grande gelosia, perché all'epoca di CD ancora si parlava, ricordiamo l'emozione di andare nel negozio di dischi, prendere, comprare, aprire, sfogliare il libretto, leggere i testi delle canzoni, poi metterlo dentro nel lettore CD e ascoltarlo dall'inizio alla fine. Io ce l'ho ancora addosso quella sensazione, anche perché i Red Hot sono stati uno di quei gruppi, di quelle band proprio più rappresentative della mia gioventù, della mia adolescenza. Su Radio Number One con Number One Classics e continuiamo alla grandissima dal 79, i Clash con London Calling.

0: The More You Live, The More You Love, dal 1984 in Number One Classics, il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella, prosegue, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

C'era anche Jackie Moore con questa This Time Baby dal 1979, ben trovati, ancora in compagnia di Chiara Papanicolaou in Number One Classics, con un viaggio, e questa è proprio la colonna sonora di un viaggio, tra l'altro io andando in onda tutti i giorni con Agnese dalle 17 alle 20 in un programma che si chiama Donne al Volante, questa che stiamo per ascoltare la vedrei proprio come colonna sonora perfetta del programma, ma va benissimo anche adesso perché loro sono i The Cars, e quanti di voi sono in auto in questo momento, di ritorno dal lavoro, perché no, qualcuno che si reca, lavori di notte ce ne sono tanti, il pezzo è Drive.

La musica suona meglio con te, Music Sounds Better With You is Stardust dal 1998 qui in Number One Classics, con il nostro viaggio, quello più bello, rilassante, emozionante, con la musica degli anni 70, 80 e 90. Prosegue, adesso andiamo nel 78, quindi 20 anni esatti più indietro, Brothers Johnson con And We Funky Now.

0: Il duo musicale The Brothers Johnson sono stati attivi tra gli anni 70 fino agli anni 2010, qui li abbiamo ritrovati con Ain't We Funky Now su Radio Number One con Number One Classics. Restate con me.
1: Number One Classics.

The ABC, gruppo britannico ancora in attività, si sono formati nel 1980, li abbiamo ascoltati, Number One Classics con Poison Arrow, questo era un pezzo del 1982, perché la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui, Number One Classics. E di nuovo una buona serata a tutti, bentrovati da parte di Chiara Papanicolaou. Adesso siamo nel 1979 con We All Need Love.

Questa è una canzone che fa venire in mente a tutti subito il Ciclone, film famosissimo di Leonardo Pieraccioni, quando lui, fratello e sorella guardano incantati le ballerine spagnole ballare il flamenco, anche sulla base, sulla musica di questa The Rhythm is Magic, Marie Claire Dubaldo dal 1994. Così abbiamo fatto un salto anche per ricordare, un salto indietro per ricordare un grandissimo film di Pieraccioni. Qui in Number One Classics procediamo con Patti LaBelle, On My Own.

0: siamo arrivati al momento dei saluti per questo giovedì sera. Io vi auguro una buona serata, una buona notte. Ci ritroviamo domani, sempre con me, Chiara Papanicolaou, alle 22 con Number One Classics. Ciao!
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.